51 News, l'informazione di Radio 51. Giovedì 15 ottobre, ben trovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Arriva Peter, un ragno virtuale per aiutare chi soffre di aracnofobia. La novità e le opportunità che apre nella diagnosi e nel trattamento di una delle paure più diffuse arriva dai laboratori dell'Università di Pisa e viene descritto in uno studio. Lo strumento è scaricabile online e tutto quello che serve per usarlo è un visore di realtà virtuale. L'obiettivo è supportare psicologi e clinici nella valutazione dell'evitamento fobico, un tipo di comportamento tipicamente associato a diversi disturbi collegati all'ansia, per poter poi indirizzare la persona a terapie mirate. L'analisi ha riguardato un campione di 75 partecipanti con livelli variabili di aracnofobia. Sulla base delle traiettorie seguite per avvicinarsi al ragno, lo studio ha individuato diversi tipi di evitamento associabili a interpretazioni psicologiche diverse e quindi a diversi trattamenti. Un piccolo borgo di poco più di 2000 abitanti nel cuore della Sardegna, dove la tradizione agricola si fonde con quella tessile, potrebbe essere la nuova terra dei record della longevità femminile. Si chiama Bolotana e qui le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sostiene uno studio internazionale. A Bolotana l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Tuttavia, a differenza degli altri comuni sardi più longevi, a fare la differenza qua non sono gli uomini, ma le donne che, arrivate a 70 anni, hanno un'aspettativa di vita media di quasi altri 21 anni, oltre 2 anni in più che nel resto d'Italia. La ricetta della longevità sembra essere quella nota da tempo: la genetica sicuramente, ma anche l'attività fisica, una dieta povera e infine una comunità solida in cui l'isolamento sociale non esiste. Secondo la scienza, la fase più intensa dell'innamoramento, quella che altera l'appetito, il sonno, la concentrazione e l'umore, dura tra i 18 mesi e i 3 anni. In tale periodo il cervello è preda di un mix di sostanze che amplificano l'attenzione verso l'altro, generando euforia e iperattivando il cosiddetto sistema di ricompensa. A sconvolgerci contribuiscono la dopamina, che alimenta il desiderio, l'ossitocina, che favorisce la fiducia, e la noradrenalina, responsabile dell'accelerazione cardiaca. Con il passare del tempo questa tempesta si attenua e l'innamoramento si trasforma in un sentimento alimentato più che dalla chimica, dalle dinamiche di cooperazione. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la doccia fredda stimola la produzione di endorfine che aiutano a ridurre lo stress e a dare una sensazione di benessere. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ecco il responso degli astri per oggi, giovedì 15 ottobre. Ariete, per chi cerca qualcosa, oggi è una giornata fortunata. Tuttavia, dovrete accontentarvi di quello che troverete e capire come trarne il massimo beneficio. Toro, anche se per voi è difficile, serve pazienza. Cercate di osservare e studiare bene prima di agire. Sarà tempo ben speso e ne sarà valsa la pena. Gemelli, di fronte a una proposta, ragionate bene con la vostra testa e andate oltre le apparenze. Ricordate che non è tutto oro quello che luccica. Cancro, Marte oggi è decisamente sul piede di guerra. Potreste aver voglia di mettere a ferro e a fuoco tutto quello che toccate. Calma e gesso, domani tutto sarà più tranquillo. Leone, Saturno e Giove lavorano fianco a fianco per voi. Sono favoriti i colloqui di lavoro o gli incontri chiarificatori e si prevedono ottimi risultati. Vergine, il quadro astrale contrario vi può agitare e mettere in subbuglio. Sono possibili gelosie in tutti gli ambiti. Non permettete che la situazione vi sfugga di mano. Mantenete la calma. Bilancia, tutti i pianeti sono a vostro favore e vi donano un periodo magico. Ciò che state aspettando da tempo sta per arrivare. Siate pronti ad accoglierlo. Scorpione, cercate di avere più cura delle vostre cose e di avere pazienza nel maneggiarle. Oh, lo stesso discorso vale soprattutto per le persone importanti per voi. Sagittario, i pianeti sono favorevoli, potrebbero regalarvi emozioni in amore, e soltanto cercate di non innamorarvi della persona sbagliata. Capricorno, c'è qualcuno che pretende di aver ragione a tutti i costi. Cercate di non dargli troppa importanza. Siate diplomatici e svicolate con classe. Acquario, scacciate ogni pensiero triste e mettete in moto la vostra energia. Ringraziate di avere un lavoro e fatelo bene, mentre ne cercate uno nuovo. Pesci, una situazione è giunta al limite. Accantonate ogni distrazione e concentratevi su un chiarimento che ormai si è reso necessario. Saturno vi aiuterà. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
0: Questa è Radio 51.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.
1: Si sente
2: e si vede.
1: Radio 51.
2: Radio 51.

0: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
1: Nuovo modello?
0: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
1: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
0: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
1: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
2: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
1: Ecco, ci mancava solo questa.
5: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
1: Carrozzeria Lux.
5: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Vestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
1: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
6: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
7: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
8: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
9: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
10: Oh, ma perché ti guardano tutti?
11: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
10: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
11: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
10: Ok, ci vengo subito.
11: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
10: E cercano personale. Info in negozio.
12: Radio 51, a Storo sui 95.6.
13: 90 parti 51 90 parti.

0: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie. Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
2: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
0: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
0: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
0: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
3: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
0: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
3: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
4: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
5: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
6: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
7: Radio 51, a Gardone Valtrompia sui 97.2.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 7 e 2 minuti.
11: Tra poco, Clock FM, la sveglia di Radio 51.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lombardia. Sulla strada statale 9 via Emilia è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa tra lo svincolo per la variante di Fombio e lo svincolo di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni in provincia di Lodi. Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga è attivo un senso unico alternato di 250 metri circa tra gli svincoli di Pianazzo e di Montespluga in provincia di Sondrio. Sulla strada statale 33 del Sempione è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Gallarate, in entrambe le direzioni in provincia di Varese. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
3: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar, che tempo di grande.

0: di Marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Il possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
3: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8.
4: Buongiorno, ben svegliato! Su Radio 51 è il momento di Clock FM.

Ci risvegliamo sempre con canzoni allegre, questa mattina con Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Buona giornata da parte di Marcello Mora, staremo insieme sino alle ore 11, subito Giorgia e poi le prime notizie.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

Giunti al 15 di ottobre, in questo giovedì si festeggia Santa Teresa. Tanti auguri a Matteo Garrone, che oggi compie 58 anni, regista. E dobbiamo fare gli auguri anche a due calciatori, a David Trezeguet, che oggi compie 49 anni, e a Didier Deschamps, che oggi compie 58 anni.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature, alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato, quindi anche il vento che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mar Ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
4: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr a Sabbio Chiese. Offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
3: Questo sì che è il mio folletto.
4: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Radio 51, a Salò.

0: Radio 51, tutte stelle, stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ecco il responso degli astri per oggi, giovedì 15 ottobre. Ariete, per chi cerca qualcosa, oggi è una giornata fortunata. Tuttavia, dovrete accontentarvi di quello che troverete e capire come trarne il massimo beneficio. Toro, anche se per voi è difficile, serve pazienza. Cercate di osservare e studiare bene prima di agire. Sarà tempo ben speso e ne sarà valsa la pena. Gemelli, di fronte a una proposta, ragionate bene con la vostra testa e andate oltre le apparenze. Ricordate che non è tutto oro quello che luccica. Cancro, Marte oggi è decisamente sul piede di guerra. Potreste aver voglia di mettere a ferro e a fuoco tutto quello che toccate. Calma e gesso, domani tutto sarà più tranquillo. Leone, Saturno e Giove lavorano fianco a fianco per voi. Sono favoriti i colloqui di lavoro o gli incontri chiarificatori e si prevedono ottimi risultati. Vergine, il quadro astrale contrario vi può agitare e mettere in subbuglio. Sono possibili gelosie in tutti gli ambiti. Non permettete che la situazione vi sfugga di mano. Mantenete la calma. Bilancia, tutti i pianeti sono a vostro favore e vi donano un periodo magico. Ciò che state aspettando da tempo sta per arrivare. Siate pronti ad accoglierlo. Scorpione, cercate di avere più cura delle vostre cose e di avere pazienza nel maneggiarle. Oh, lo stesso discorso vale soprattutto per le persone importanti per voi. Sagittario, i pianeti sono favorevoli, potrebbero regalarvi emozioni in amore, soltanto cercate di non innamorarvi della persona sbagliata. Capricorno, c'è qualcuno che pretende di aver ragione a tutti i costi. Cercate di non dargli troppa importanza. Siate diplomatici e svicolate con classe. Acquario, scacciate ogni pensiero triste e mettete in moto la vostra energia. Ringraziate di avere un lavoro e fatelo bene, mentre ne cercate uno nuovo. Pesci, una situazione è giunta al limite. Accantonate ogni distrazione e concentratevi su un chiarimento che ormai si è reso necessario. Saturno vi aiuterà. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.

Bruno Mars l'abbiamo riascoltato con la sua Oh My Soul ed ora Annalisa e Madame, una tra le canzoni più ascoltate in questi giorni nelle radio italiane, è Amica.

0: Miley Cyrus, il suo ultimo successo, e per chiudere Holly con Angelina Mango per Due Come Noi. Tanta buona musica italiana, l'avremo anche alle ore 8:30 nel Buongiorno Azzurro.
1: Per due

0: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
3: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
0: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
4: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
5: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
6: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
7: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2.
8: It's time.
9: Sono le 8 e 2 minuti.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati amici di Radio 51, di nuovo insieme per trascorrere questa mattina all'insegna, come nostra tradizione, del territorio, delle nostre manifestazioni, delle nostre iniziative e delle figure che animano questa parte della provincia di Brescia, questa nostra valle. Umberto Bondoni, sindaco di Anfo, è qui con noi. Buongiorno Umberto,
3: buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Marcello,
4: buongiorno a voi.
2: Sindaco, prima adesso, mentre aspettavamo di andare in onda, abbiamo chiacchierato un po', perché Anfo ormai è famoso, è diventato famosissimo per questa iniziativa, questa manifestazione che si tiene l'ultimo weekend di luglio, che è la Paper Cup, cioè barche di carta. Che invenzione è questa qui?
3: È un'invenzione a parte dei giovani di Anfo, ragazzi e ragazze, anche amici dei ragazzi di Anfo, perché Anfo è un piccolo comune, per cui non è che abbiamo tantissimi ragazzi, per cui anche loro si appoggiano a ragazzi dei comuni limitrofi o studenti che hanno studiato insieme, insomma, ma che avevano voglia di mettersi in gioco. E hanno inventato questa paper, che questa è, diciamo che il materiale utilizzato è esclusivamente cartone e scotch. Con questo loro fanno le loro progettazioni, i ragazzi si ci mettono nel progettare la loro barca, quadrata, rettangolare, ovale che sia, e praticamente mettono in campo quella che è la loro tecnica.
2: Mettono in navigazione,
3: in acqua. E da lì c'è un percorso cronometrato, dove ogni equipaggio si cimenta per riuscire a portarlo a termine. Non tutti lo portano a termine
2: perché affondano
3: prima perché non è semplice, ecco, cartone, acqua e scotch sono, non è che vanno tanto di pari passo, certo. Perché l'acqua cerca far sì che inichisce anche quello che è il cartone. Però c'è questo entusiasmo, ragazzi, che sorridentissime, arrivano in acqua, chi cade si ribalta, ma sorridono, aiutano degli altri, no dai, ti anche ce l'ha fatta, e c'è un tifo. E
2: ma pazzesco. Tu hai mai partecipato?
3: Io non ho partecipato, e ahimè.
2: Però non è detto l'ultima
3: parola.
2: Anche 2027 ho visto che lo stanno già preparando, quindi.
3: No, loro già dall'anno prima sono già pronti per l'anno successivo. E veramente c'è un gruppo di lavoro lì e di entusiasmo che è invidiabile.
2: E quest'anno ha avuto anche tanti partecipanti proprio.
3: Sì, quest'anno si parla di più di 70 equipaggi, ma poi ha portato una marea di gente a Anfo. Non sapevo più dove mettere le macchine ad Anfo, occupato tutti i terreni che erano limitrofi al comune, chiedendo a privati, certo. Un po' comunale, un po' privati, di cedermo per quella giornata, entusiasti anche loro a cederlo, perché poi sono tutti bravi ragazzi quelli che sono venuti, si sono comportati bene, hanno fatto i loro giochi, hanno fatto la loro festa la sera, hanno pernottato lì a Anfo, hanno portato una ventata di giovinezza a Anfo.
2: Che bello.

0: Quindi Paper Cup 2027, abbiamo visto che si stanno già preparando, quindi già bisogna cominciare a fare i progetti, perché poi è una sfida importante.
1: Sì, e dopo c'è anche Click Day, perché da quando aprono le iscrizioni, cioè praticamente l'anno scorso, nel giro di una giornata sono partite tutte le posizioni che erano a disposizione, perciò uno deve stare molto attento appunto
0: a
1: quando...
0: Sai informato.
1: No, perché c'è mio figlio che è già quasi un veterano di questa gara.
0: E beh, insomma, vuol dire che attira davvero i nostri, i nostri ragazzi, è un divertimento sano e simpatico, e immagino che poi non lasci, i cartoni verranno ritirati e non verranno lasciati nel lago.
1: No, è più che mai ecologica, perché è improntata anche appunto sul discorso ecologico, sul discorso del riciclo e via di seguito. Perdono punti chi la, ad esempio, se tu lasci un pezzo di cartone nel lago, hai perso dei punti, sei penalizzato. Hai capito? Tutto il cartone deve essere rimesso praticamente nel
0: contenitore. Restituito. Bellissima, una cosa veramente straordinaria, che avrà un futuro, Marcello, sì. Sempre più roseo. Cosa ci fai sentire?
1: Ok, vi faccio sentire Gaia con Bossa Nostra.
2: Primo piano.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo in studio, abbiamo parlato, siamo dilungati un po' su questa Paper Cup, ma è un po' il simbolo di questa anfo che ci stai raccontando, no? Piena di anche di sorrisi, di divertimento e anche di simpatia. È un po' così che te lo vedi il tuo paese.
2: Ah, è questo che volevo vedere nel mio paese e ci sono riuscito, cioè. Ci siamo riusciti con tutto il mio gruppo, perché non si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, no? In questo caso abbiamo vinto, mi fa molto piacere, i ragazzi contenti, varie attività poi abbiamo svolto anche a Anfo, perché anche il comune ha organizzato le sue serate danzanti, perché anche al turismo bisogna anche dargli un qualcosina di divertimento, Chiaro. Che mi ha fatto il vicino comune, fatto i fuochi d'artificio, fortunatamente sono riuscito a farli anche se c'era un po' di attenzione, però li abbiamo fatti esclusivamente sul lago, per cui rischio zero. E la gente è stata contenta, ecco, per cui.
1: Ecco, poi introduciamo un altro tema che è molto importante, che è quello della ciclopedonale, che è ormai un punto di riferimento. Da Ponte Caffaro ad Anfo è diventata una passeggiata tra le più belle, secondo me, della nostra provincia. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo un po' di musica.
3: Sì, prima ci ascoltiamo questa canzone di Olivia Dean dal titolo Baby Steps.
4: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Sindaco di Anfo Umberto Bondoni, allora questa ciclopedonale davvero, intanto quanto è lunga?
2: È lunga 5 km e 700 metri, sì, da Anfo a Ponte Caffaro. Poi c'è l'altro tratto che da Anfo arriva a Idro. È una bellissima passeggiata, molto frequentata sia da cicloturisti che da podisti che da persone che vogliono fare un po' di footing il mattino, perché vedo anche delle persone anziane che magari fanno il tratto da Anfo fino alla Rocca d'Anfo, che prima era impossibile andarci perché passando sulla provinciale è una cosa impossibile perché è molto pericolosa. Si fanno la loro passeggiata, fanno la loro chiacchierata, si siedono, se la godono. Ha dato visibilità, secondo me, oltre che Anfo, anche a tutta la valle, a tutto il lago, perché ne parlano tutti veramente di questa ciclopedonale. È molto bella. Io consiglio a tutti di farla almeno una volta, perché ti lascia un qualcosa e ti fa vedere delle prospettive diverse da quello che uno può vedere passando dalla strada.
1: Sì, molto bella, veramente lo consiglio a tutti. Posso dire, se un giorno voi amministratori riuscirete a togliere quella l'alta, la corrente, come si chiama lì, i pilastri,
2: l'alta tensione. Noi siamo riusciti in parte, che l'abbiamo tolta già dal paese, al capoluogo di Anfo, dall'inizio del paese fino a Rocca d'Anfo l'abbiamo interrata. Non è che è molto onerosa, si potrebbe farlo, però il comune non ha le risorse
1: perché questo secondo me darebbe veramente anche nella parte diciamo Ponte Caffaro, ci sono questi pilastri dell'alta tensione che danno,
2: qua fanno, sono brutti da vedere, rumorosi anche perché l'alta tensione proprio ha un rumore proprio.
1: E questo sarebbe secondo me la scommessa dei prossimi anni,
2: magari non è facile. Io l'avevo già, ce l'avevamo già in testa, però non si è potuto realizzare, visto, considerato, dicevo, che passiamo con la ciclopedonale, ci sono già dei sottoservizi perché c'è la fognatura, c'è l'acquedotto sopra, sotto, ecco, avrebbe potuto incanalare anche questa, però poi non è facile,
1: probabilmente è molto oneroso, però è una sfida importante. La valle potrebbe mettere in campo.
2: Cosa molto impattante, non è bello da vedere.
1: Sant'Antonio, c'è quel tragitto.
2: Sì, c'è lì proprio di fronte dalla locanda Sant'Antonio, che è vincolata da un terrazzo, non può fare un terrazzo perché non c'è la distanza del traliccio, che lì ci sarebbe una vista spettacolare.
1: E questa cosa dei tralicci, secondo me, andrebbe portata avanti con determinazione.
2: Noi ci stiamo lavorando già, ripeto, il centro del paese l'abbiamo tolto. Ci sono degli investitori che stanno investendo in periferia, perché ci sono dei gruppi importanti da Udolo e anche olandesi che vogliono fare dei villaggi lì a Sant'Antonio, e anche loro hanno messo in campo il fatto di togliere il traliccio. Io faccio un bel villaggio, ma non voglio vedere un traliccio qua. Ecco, per con lui, loro già quei tratti lì sbusserebbero loro di soldi.
1: Se
2: una mano anche la società,
1: bisognerebbe
2: una mano lava l'altra, dammi una mano tu che l'altra te la do io.
1: Bisognerebbe veramente ragionare su quello, sarebbe un grande passo in avanti. Ci fermiamo qui, domani concludiamo, abbiamo ancora tante cose da dire, perché abbiamo la crociera, dobbiamo parlare ancora della rocca, quindi non perdetevi il nostro appuntamento. Noi vi aspettiamo qui domani alle 8 e le 12:30 con il sindaco di Anfo e Marcello Mora. Domani. Radio.

0: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese.
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
4: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
9: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
8: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393. Per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
10: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
11: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
12: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rassi. Sabbio Chiese.
13: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la pagina della cronaca con la tragedia sul lavoro avvenuta ieri a Gottolengo nella Bassa Bresciana. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, residente a Caino e dipendente della ditta La Fede SRL di Castenedolo, è deceduto ieri in seguito a una caduta da un'impalcatura. L'incidente si è verificato poco prima delle 11 in via Cascina Solitaria durante alcuni lavori di ristrutturazione. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e del personale sanitario dell'elisoccorso, che hanno solo potuto constatarne il decesso. Spetterà ora l'autopsia, disposta dal magistrato, chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o se l'impatto al suolo sia stato fatale. Sul caso indagano i carabinieri di Gambara, i tecnici di ATS Brescia, mentre i sindacati tornano a chiedere interventi urgenti contro la piaga delle morti bianche. La comunità di Caino si stringe attorno al padre Alfonso, già colpito un anno fa dalla perdita della moglie. E voltiamo pagina con una buona notizia per l'agricoltura locale. Sul Lago di Garda è partita la raccolta delle olive sotto i migliori auspici. Confagricoltura Brescia annuncia che il 2026 si preannuncia come un'annata record, la migliore degli ultimi 6-7 anni. Il caldo estivo ha azzerato la presenza di parassiti come la mosca dell'olivo, garantendo frutti in perfette condizioni sanitarie e un olio di qualità eccezionale. La raccolta, tornata al calendario tradizionale di metà ottobre, rappresenta una boccata d'ossigeno per un comparto che in provincia conta quasi 2.000 ettari coltivati, l'81% dell'intera superficie lombarda. In chiusura allo sport, con il ciclismo emergono le prime indiscrezioni sul Giro d'Italia del 2027. Martedì 25 maggio è prevista una tappa bresciana di montagna leggendaria da Sondrio alla Prica, con 6.000 metri di dislivello, che prevede la scalata del Gabbia e il doppio passaggio sul Mortirolo. Il giorno successivo, mercoledì 26 maggio, la carovana farà tappa nel Bresciano con la partenza ufficiale da Chiari, prima di dirigersi verso il Garda e il Veronese. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51.
1: Buongiorno, fai colazione con noi. 30 minuti azzurri da bere tutti in un sorso.

La nuova canzone di Max Pezzali si intitola Le ali, l'abbiamo ascoltata all'inizio di questo Buongiorno Azzurro, targato giovedì 15 ottobre. Sono le 8:40 minuti primi, io sono Marcello Mora, lui invece è Aiello, anche questa è nuova, Te l'ho mai detto. C'è qualcosa che me...

Elisa con Kintsugi, la sua ultima canzone. Bene, il video tra l'altro molto carino, se volete potete vederlo su 51 TV, sulla nostra applicazione di Radio 51. Come potete vedere, anche l'amica di Elisa, Laura Pausini, è ritornata con un purpurì di musica italiana, tra cui appunto l'ultimo singolo è questo. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

La mia ragazza, la canzone è quella di Francesca Michelin. Ora un classico per Antonello Venditti. Per chiudere il Buongiorno Azzurro di oggi andiamo ad ascoltarci questa canzone del 1979. Questa è Buona Domenica.

0: cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
1: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
0: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
1: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
2: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
3: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
4: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
5: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita. Coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
6: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
7: Oh, ma perché ti guardano tutti?
8: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
7: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
8: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
7: Ok, ci vengo subito.
8: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
7: E cercano personale. Info in negozio.
9: Radio 51, a Vestone su 93.8.
10: It's time.
11: It's time.
12: Sono le 9:00.
13: Disco
14: Rilancio, il vecchio

0: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
2: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
1: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
4: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
5: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
6: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi.

0: pesto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
2: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
3: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
2: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
4: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94,8.
5: 51 Special.
6: Nel tuo mattino ingrana una marcia in più. Scegli 51 Special.
5: 51 Special con Marcello Mora su Radio 51.
6: 51 Special.

0: cambiare il mondo.
1: Biagio Antonacci con Saife, li abbiamo riascoltati insieme all'inizio di questo 51 special di giovedì 15 ottobre, 9 minuti primi. Bene, proseguiamo con altri grandissimi successi, questa volta a livello internazionale. Lei è Madonna, la canzone che ci andiamo ad ascoltare, il singolo che praticamente ha spopolato durante tutta l'estate e questo inizio autunno, Danza Taria.

0: Radio 51 tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ecco il responso degli astri per oggi, giovedì 15 ottobre. Ariete, per chi cerca qualcosa, oggi è una giornata fortunata. Tuttavia, dovrete accontentarvi di quello che troverete e capire come trarne il massimo beneficio. Toro, anche se per voi è difficile, serve pazienza. Cercate di osservare e studiare bene prima di agire. Sarà tempo ben speso e ne sarà valsa la pena. Gemelli, di fronte a una proposta, ragionate bene con la vostra testa e andate oltre le apparenze. Ricordate che non è tutto oro quello che luccica. Cancro, Marte oggi è decisamente sul piede di guerra. Potreste aver voglia di mettere a ferro e a fuoco tutto quello che toccate. Calma e gesso, domani tutto sarà più tranquillo. Leone, Saturno e Giove lavorano fianco a fianco per voi. Sono favoriti i colloqui di lavoro o gli incontri chiarificatori e si prevedono ottimi risultati. Vergine, il quadro astrale contrario vi può agitare e mettere in subbuglio. Sono possibili gelosie in tutti gli ambiti. Non permettete che la situazione vi sfugga di mano. Mantenete la calma. Bilancia, tutti i pianeti sono a vostro favore e vi donano un periodo magico. Ciò che state aspettando da tempo sta per arrivare. Siate pronti ad accoglierlo. Scorpione, cercate di avere più cura delle vostre cose e di avere pazienza nel maneggiarle. Oh, lo stesso discorso vale soprattutto per le persone importanti per voi. Sagittario, i pianeti sono favorevoli, potrebbero regalarvi emozioni in amore, soltanto cercate di non innamorarvi della persona sbagliata. Capricorno, c'è qualcuno che pretende di aver ragione a tutti i costi. Cercate di non dargli troppa importanza. Siate diplomatici e svicolate con classe. Acquario, scacciate ogni pensiero triste e mettete in moto la vostra energia. Ringraziate di avere un lavoro e fatelo bene, mentre ne cercate uno nuovo. Pesci, una situazione è giunta al limite. Accantonate ogni distrazione e concentratevi su un chiarimento che ormai si è reso necessario. Saturno vi aiuterà. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
2: 51 Special.
3: 51 Special.
2: Su Radio 51.

0: Fashion Zero, oggi siamo giovedì 15 di ottobre, Santa Teresa e San Severo. Diamo un'occhiata a chi compie gli anni oggi. Allora, oggi compie gli anni Valerio Stappelli, ne compie 63. Dobbiamo fare gli auguri anche a un grande calciatore, a David Trezeguet, che compie 49 anni.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Allora, diamo un'occhiata alle temperature. Abbiamo 14 gradi su Brescia, 13 su Milano, 13 su Piacenza. La temperatura del Lago di Garda in questo momento è di 16 gradi.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
2: 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Radio 51, a Sarezzo, sui 97.2.
9: C'è una radio che suona

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
3: Buongiorno anche al nostro amico Gianfranco. Gianfranco ci ha telefonato da Salò e vuole ascoltare questa bella canzone dell'anno scorso per SZA. La canzone che ci ascoltiamo naturalmente è il grande successo dal titolo BMF.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
1: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
2: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
2: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico. I giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

The Moment, ai tempi lo chiamavano il super gruppo, in quanto era composto dai migliori musicisti che c'erano praticamente sul panorama americano, e effettivamente fecero un buon successo, certamente non quello che si aspettavano. Allora, 9:45 minuti primi, un signore invece che ha sempre avuto un grandissimo successo, beh, è lui, Michael Jackson. Andiamo a riascoltarcelo con questa bella canzone. Siamo esattamente al 1983, anche qui suona il meglio della musica internazionale. Lo riascoltiamo dunque, questo gran bel singolo, e tra l'altro un gran bel video che potete vedere su 51 TV. Questa è Beat It.

0: Michael Jackson con Beat It. Bene, scattano in questi momenti, in questo momento preciso, 10:10, perciò abbiamo il buon Fausto dall'altra parte del telefono. Buongiorno Fausto.
1: Buongiorno Marcello, e noi siamo puntualissimi come tutte le mattine, e questa mattina secondo me facciamo a gara a chi è dei due più raffreddato, chi ha
0: no
1: la
0: comment.
1: Voce più sensuale.
0: No comment, no comment.
1: Sono quelle giornatine un po' così. Ma io, allora, devo ammettere che io questa mattina sono andato a correre senza guardare il termometro. Quindi,
0: okay,
1: siccome era un po' che non andavo a correre, io sono partito in pantaloncini corti e maniche corte. Devo dire che il fisico non è più quello di qualche anno fa, e chiaramente si sente, questi sono gli effetti, il raffreddore è dietro l'angolo.
0: Io è da 5 giorni che metto i pantaloncini un po' lunghi, ecco, per fare la mia camminatina mattutina, i miei 5 chilometri mattutini, ecco, perciò fai tu. Effettivamente anche qui dalle nostre parti il mattino, stamattina c'erano 6 gradi ad esempio.
1: Sì, anche qui ce n'erano 4, e ieri sera saluto a tutti quelli che erano con me a Rango, è una gita piacevole ma freschina. Qualcuno dice ma fa freschino, ma signori, venite in montagna apposta per respirare, respira, sei in Trentino, l'abbiamo inventato noi.
0: Infatti.
1: Comunque Marcello, bene, giornata splendida anche oggi, penso anche da voi, con le temperature che andranno sicuramente in aumento, dai, così.
0: Infatti,
1: nel
0: pomeriggio andranno in aumento assolutamente. E tu nel pomeriggio hai qualche appuntamento, hai qualche cosa di particolare, oppure sei abbastanza tranquillo oggi?
1: Questo pomeriggio sono tranquillo, lascio i nostri ospiti andare con la nostra Michaela alla scoperta della valle, si chiama così, vanno a visitare la Pieve dell'Omaso, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. E chiesa bellissima con queste 5 navate, pensa un po', 5 navate, il battistero ottagonale esterno alla chiesa, tutto un programma da scoprire con la nostra Michaela, ecco.
0: Perfetto, dimmi.
1: No, devo dire che questa è una settimana abbastanza tranquilla, e pensa, sarà il primissimo weekend libero che ho.
0: E infatti guarda, un'altra domanda che mi sono posto da un po' di tempo a questa parte: ma quando cavolo ha un weekend libero Fausto? Cioè, quando si fa 3 giorni di ferie Fausto? Perché praticamente ti sento sempre.
1: Allora, devo dire che è libero, c'è un motivo per cui questo weekend è libero, perché è il compleanno della suocera, lo diciamo sottovoce. Allora
0: perfetto,
1: gli organizzatori non si fidano a mettere un qualcosa in concomitanza col compleanno della suocera, perché sanno che io sono devoto alla suocera, e quindi farò un weekend a sua completa disposizione in cambio di un pranzetto.
0: E al termine del pranzetto c'hai Cantucci, se non mi sbaglio, giusto?
1: Esatto, bravo, vedo che ricordi molto molto bene. È così, sono quei weekend dove uno si sacrifica volentieri, Marcello.
0: Anche il vin santo c'è?
1: Vino santo, e questa volta è il vin, bravo, questa volta è il vin santo, perché lei lo porta dalla Toscana. È il nostro vino santo, e anche lì faremo i soliti confronti, perché insomma, per non appiattirci proprio così a parlare solamente, ma proprio per fare un confronto tra quale dei due vini è migliore.
0: Ok, perfetto. Ascoltami, domani comunque ci parli di qualcosa relativamente alle iniziative durante il weekend, anche se non ci sei tu.
1: Sì, assolutamente, okay? Non ce ne sono tantissime, ma qualche escursione c'è sicuramente che merita qua dalle nostre parti.
0: Perfetto, va bene Fausto, ti auguro una buona giornata, un buon giovedì.
1: Un abbraccio a tutti!

0: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
1: Nuovo modello?
0: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
1: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
0: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
1: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
1: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
3: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
1: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
4: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
5: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
7: Radio 51, a Breguzzo ci ascolti sui 97.3.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 10
11: e 0 minuti.
12: Buttati in pista, è il momento del disco rissa. Radio

0: La cassa rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la pagina della cronaca, con la tragedia sul lavoro avvenuta ieri a Gottolengo, nella Bassa Bresciana. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, residente a Caino e dipendente della ditta La Fede SRL di Castenedolo, è deceduto ieri in seguito a una caduta da un'impalcatura. L'incidente si è verificato poco prima delle 11 in via Cascina Solitaria, durante alcuni lavori di ristrutturazione. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e del personale sanitario dell'elisoccorso, che hanno solo potuto constatarne il decesso. Spetterà ora l'autopsia, disposta dal magistrato, chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o se l'impatto al suolo sia stato fatale. Sul caso indagano i carabinieri di Gambara, i tecnici di ATS Brescia, mentre i sindacati tornano a chiedere interventi urgenti contro la piaga delle morti bianche. La comunità di Caino si stringe attorno al padre Alfonso, già colpito un anno fa dalla perdita della moglie. E voltiamo pagina con una buona notizia per l'agricoltura locale. Sul lago di Garda è partita la raccolta delle olive sotto i migliori auspici. Confagricoltura Brescia annuncia che il 2026 si preannuncia come un'annata record, la migliore degli ultimi 6-7 anni. Il caldo estivo ha azzerato la presenza di parassiti come la mosca dell'olivo, garantendo frutti in perfette condizioni sanitarie e un olio di qualità eccezionale. La raccolta, tornata al calendario tradizionale di metà ottobre, rappresenta una boccata d'ossigeno per un comparto che in provincia conta quasi 2.000 ettari coltivati, l'81% dell'intera superficie.

Palma con Ragazzino. Ora una canzone che mi è entrata nella testa da un po' di giorni a questa parte, ve la voglio proporre. Una canzone di un giovane personaggio inglese, Sec, questa Dangerous Lover.

Con La Notte, la sua canzone dell'anno scorso, beh, ha un pochettino più di groove di Coez con cui ha fatto gli ultimi singoli. Allora abbiamo anche Sombre, questa è My Body Isn't Ready.

0: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
2: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
1: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
2: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
3: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
4: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
3: Questo sì che è il mio folletto.
4: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
5: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine e impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Radio 51,
9: a Pinzolo, sui 94.500.
10: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
3: Claudia di Brescia ha scelto una delle più grandi del momento, Sena Spyro. Bene, la riascoltiamo con questo suo nuovo singolo dal titolo Great Expectation, secondo appuntamento con il jukebox di Radio 51.

giornalisti, siamo giunti a un quarto d'ora dalle ore 11. Ve lo voglio ricordare ancora una volta, alle ore 11 avremo l'appuntamento con la classifica italiana, le 15 posizioni più calde per quanto riguarda il nostro territorio nazionale. Ritorniamo indietro nel tempo, questa volta siamo al 1989, ritroviamo una fra le più belle voci, quella di Lisa Stansfield, Live Together.

Satisfaction, questo era un bootleg praticamente degli anni 90, poi la versione ufficiale è stata autorizzata dai Rolling Stones solamente l'anno scorso, appunto nel 2025.

Harry Styles, questa è Dance No More. 7 minuti alle ore 11, io vi devo salutare, vi do l'appuntamento a domattina alle ore 7. Fra poco la classifica è italiana e vi lascio con un brano delle Silver Convention. Non aveva un gran testo, questo. Comunque la si ballava. È questa Fly Robin Fly.

0: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese.
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
4: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
8: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
9: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
8: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
9: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
8: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
9: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
10: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 11:00.
14: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la pagina della cronaca con la tragedia sul lavoro avvenuta ieri a Gottolengo nella Bassa Bresciana. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, residente a Caino e dipendente della ditta La Fede SRL di Castenedolo, è deceduto ieri in seguito a una caduta da un'impalcatura. L'incidente si è verificato poco prima delle 11 in via Cascina Solitaria durante alcuni lavori di ristrutturazione. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e del personale sanitario dell'elisoccorso, che hanno solo potuto constatarne il decesso. Spetterà ora l'autopsia, disposta dal magistrato, chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o se l'impatto al suolo sia stato fatale. Sul caso indagano i carabinieri di Gambara, i tecnici di ATS Brescia, mentre i sindacati tornano a chiedere interventi urgenti contro la piaga delle morti bianche. La comunità di Caino si stringe attorno al padre Alfonso, già colpito un anno fa dalla perdita della moglie. E voltiamo pagina con una buona notizia per l'agricoltura locale. Sul Lago di Garda è partita la raccolta delle olive sotto i migliori auspici. Confagricoltura Brescia annuncia che il 2026 si preannuncia come un'annata record, la migliore degli ultimi 6-7 anni. Il caldo estivo ha azzerato la presenza di parassiti come la mosca dell'olivo, garantendo frutti in perfette condizioni sanitarie e un olio di qualità eccezionale. La raccolta, tornata al calendario tradizionale di metà ottobre, rappresenta una boccata d'ossigeno per un comparto che in provincia conta quasi 2.000 ettari coltivati, l'81% dell'intera superficie lombarda. In chiusura allo sport, con il ciclismo emergono le prime indiscrezioni sul Giro d'Italia del 2027. Martedì 25 maggio è prevista una tappa bresciana di montagna leggendaria da Sondrio alla Prica, con 6.000 metri di dislivello, che prevede la scalata del Gabbia e il doppio passaggio sul Mortirolo. Il giorno successivo, mercoledì 26 maggio, la carovana farà tappa nel Bresciano con la partenza ufficiale da Chiari, prima di dirigersi verso il Garda e il Veronese. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51,
1: la classifica italiana. Le 15 canzoni italiane più forti del momento.

0: Allora, che bello, Ravani, sei tornato a farmi compagnia perché settimana scorsa. Ma eri in ferie, scusa, non ho capito io.
1: Non posso dirlo. No, bello, non certo posso in... dirlo, però mi sei mancato.
0: Anche te, Ravani.
1: Dai, che te crei il naso.
0: Te crei il naso. No, a me va al contrario.
1: Cravate crea?
0: No, no, nel senso che rientro.
1: Ah, rientro.
0: Cosa pensavi? Che mi piacesse qualcos'altro? Lo chiamo.
1: Mai.
0: Se mi agiti come la Coca-Cola di Tommaso Paradiso, forse.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Ha perso una posizione, Leo, sai.
1: Bene, vuol dire che qualcuno ne ha guadagnate. Non è il caso. Non è il caso del prossimo.
0: Il prossimo ne ha perse addirittura 4. Ne hanno perse 4. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una.

0: po' Genova, un po' Napoli. Cosa preferiresti? Attenzione, due. Questi campanili. È bravo, ti sei salvato.
1: No, sono totalmente diverse, ma completa. Cioè, tutte e due affascinanti.
0: Veramente, veramente.
1: Spiritualmente.
0: No, spiritually.
1: Spirituale, 12ª posizione, Biagio Antonacci e Saif. So

0: Posizione, pensa che qui su Radio 51 la classifica italiana ha perso un posto Biagio Antonacci, Saif con Spirituale rispetto a settimana scorsa. E vediamo, anche la prossima perde posizioni.
1: Ma tutti che perdono qui, ma chi guadagna?
0: Adesso arriveremo lì, dai.
1: Undicesima posizione, Angelina Mango e Ariete.

0: bella la vita con Angelina Mango, con Ariete all'undicesima posizione qui su Radio 51. È bella anche la vite.
1: La vite,
0: quella che
1: tralci,
0: vai a prendere in ferramenta, i trapani.
1: Trapani,
0: i tralci cosa sono?
1: I tralci sono quelli della vite. Della
0: ah, pensavo
1: vite,
0: i tralci di pizza.
1: Non della vite,
0: no, niente,
1: non
0: niente.
1: Tranci, tralci.
0: Sì, capito.
1: Ascolta, vai
0: come
1: avanti,
0: dici
1: dai.
0: Te, nomenacce.
1: Vannacce.
0: Siamo stabili alla 10ª posizione. Ascoltiamo Saif, Bresh, Parlare d'amore. Che bello!

0: sai, Brescia, parlare d'amore.
1: Una bella stabilità, Ci hanno messo, come si dice, le radici, qua non si vogliono spostare.
0: Sono radicati sul territorio.
1: Sono radicati, sì, radicati. Dai che ti faccio vedere io la prossima, che non è radicata perché entra, new entry, la nona posizione, il disco di Max Pezzali con Le Ali.
2: Era

0: perché io dove ci sono le X faccio una fatica
1: perché
0: bestiale.
1: Perché lui beve la Red Bull, perché mette le ali.
0: Mette le ali, sì.
1: Te
0: bella questa canzone.
1: Cosa metti davanti? Se lui mette le ali, tu cosa metti?
0: Io metto l'unicorno.
1: Te lo sapevo che parlavi di cose lunghe e dritte. No, dovevi dire parafulmine. E comunque è cosa lungo. Il parafulmine come è fatto?
0: Parafulmine è fatto lungo e dritto.
1: Ecco, perfetto. Giorgia, new entry, ottava posizione.

0: Giorgia, parafulmini.
1: Vedi,
0: quella,
1: sì, per restare in tema di cose lunghe e dritte, anche i parafulmini, sì, a volte però in realtà sono più stesi, no? Perché vengono messi orizzontalmente.
0: Sì, sono stesi.
1: A volte invece verticalmente, a forma di varie forme, insomma, ecco. Comunque.
0: La pubblicità invece ha tutti i lati.
1: Tutti i lati,
0: concavo,
1: esatto.
0: Convesso.
1: Sì, triangolo.
0: Anche isoscele.
1: Equilatero.
0: Scaleno.
1: Scaleno, soprattutto se hai voglia di fare un po' di allenamento, fai un po' di scaleni.
0: Torniamo dopo la pubblicità e con
1: Marrakesh, quel pechino, Casini.
2: Mi raccomando, non scappate.
3: La classifica italiana.
2: La classifica italiana
3: torna tra poco su Radio 51.
4: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
5: Nuovo modello?
4: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
5: Flycolor, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
4: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
5: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
6: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
7: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
6: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
7: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
6: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
7: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Ecco, ci mancava solo questa.
8: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
5: Carrozzeria Lux.
8: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
5: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
9: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
10: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
9: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
11: Oh, ma perché ti guardano tutti?
10: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
11: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
10: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
11: Ok, ci vengo subito.
10: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
11: E cercano personale. Info in negozio.
12: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro. Partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
3: Radio 51 a Storo sui 95.6. Siamo tornati.
2: Siamo tornati.
3: La classifica italiana.
2: Classifica italiana numero 7.
3: Numero 7.

0: Marrakesh.
1: Guepecchegno, settima posizione, perde anche lui. Tre posti rispetto a settimana scorsa. Caspita, tutti qua a perdere. Anche la prossima perde tre posti, ma ce la facciamo qui, no?
0: Sì, sarà il Kintsugi.
1: No, Kintsugi.
0: Kintsugi!

0: Kintsugi!
1: Kintsugi, Kintsugi! Elisa, sesta posizione, perde 3 posti rispetto a settimana scorsa qui nella nostra classifica italiana su Radio 51. Ma tra l'altro,
0: tira il fiato.
1: Cosa tiro qualcosa? Sai cosa vuol dire Kintsugi?
0: No.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi saranno i sughi tipo ragù, pomodoro.
1: Sì, esatto, sì, sì, è tutta la collezione della Barilla dei vari sughi.
0: No, Kintsugi è un'arte, immagino.
1: L'arte di riparare.
0: Sarà giapponese.
1: Sarà giapponese, è l'arte di riparare con l'oro.
0: Che colto.
1: Con l'alloro. Capito?
0: Ma che brutta.
1: Che brutta.
0: Senti, sì, dai, vai alla quinta posizione che è stabile, per fortuna.
1: Ti mando un bel bacino, Ravani. Quinta posizione, siamo stabili con Fabri Fibra, IPTN, Goya. Cosa sta?

0: Fabri Fibra, PTN, Goya.
1: Sì, perché hai detto prima, tira il fiato. Allora non posso dire Fabri Fibra, poi pinguini tattici nucleari, Goya. Cioè diventa lunga quella solfa.
0: Sai che Goya, vabbè, qui è il pittore, però Goya sarebbe, potrebbe essere in dialetto, ah, Goya, quando, quando, e dare...
1: Tiri un bel puccio nella gomitata.
0: Dare una gomitata.
1: Una gomitata a chi è, tipo, senti questa?
0: Ah, attento che mi esce l'ernia.
1: Ti esce la Goya. Ernia, dedica.

0: Bologna.
1: Dedica l'ex numero uno. Vedi, ha perso tre posti rispetto a settimana scorsa. Eravamo alla quarta posizione. Ha preso paura, certo, perché tra poco arriva Halloween. Siamo nel mese più terrificante dell'anno.
0: Sai che una volta mi sono vestito...
1: È che io ogni settimana prendo paura con imparte e riavani. Ciao, bello!
0: Non
1: ciao!
0: Hai visto quando mi sono vestito da morte ad Halloween?
1: No, sei sempre vestito molto bene. Devo farti complimenti, tra l'altro. No, vestito molto bene, molto bene.
0: Grazie.
1: Come ti vestirai il 31 ottobre, così per capire?
0: Non posso svelarlo perché non voglio farmi riconoscere.
1: Qua, quindi metterai sul mantello quello dell'invisibilità.
0: Mantello, e poi avrò il sangue.
1: Fantasma, fantasma.
0: Andiamo alla sesta posizione, ne ha guadagnate tre. E alla
1: Che sesta?
0: Andiamo alla terza posizione, no, ne ha guadagnate tre.
1: Ecco, sì.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Annalisa,
0: madame,
1: amica.

0: come stai, Ravani? Tutto a posto?
1: Mucho bien.
0: Mucho bien.
1: Muy bonito.
0: Perché sai, noi siamo amici, mentre lei è amica, Annalisa con Madame. Quindi, ma sono amiche nella realtà, secondo te, Annalisa e Madame?
1: Sì, ma sono simpatiche tutte e due, tra l'altro.
0: L'hanno fatto per quella cosa che finisce per di...
1: Per business.
0: Per soldi.
1: Ah no, non credo, perché ormai gli artisti adesso fanno
0: non questi... prendono più
1: featuring,
0: niente.
1: Featuring.
0: Ma che mestiere è fare la musica? Ma che mestiere è fare il DJ? Ravani?
1: Ma il mestiere è quello che mi piacerebbe fare, il paparazzo.
0: Sì, beh.
1: Con la mia macchina fotografica.
0: Lo chiamavano Michele Corona.
1: Cesare Cremonini. Come si

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, la seconda posizione. Siamo belli stabili. Ma come ti senti? Ma come stai? Ma come stai, eh? Ti è venuto in mente quello dei fichidini. Se quello che fai, mi fa tutti i versi.
1: Sono simpaticissimi.
0: E vabbè, vabbè, quello che ho guardato io, quello che
1: dispiace.
0: Il fico che è rimasto, diciamo, che è tanta roba, sai?
1: Sì, sì, sono, ero proprio bravi.
0: Ma sei sereno?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Serenamente vado in prima posizione. Il podio di questa classifica italiana. Julie.
0: Sì, Julie.
1: Che vuol dire? Cosa vuoi dire?
0: Stai pensando che ti stavo facendo parlare. Hai ragione, l'ho fatto apposta.
1: No, parli sempre tu.
0: Sì, vai.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: italiana. Su Radio 51.
1: Finalmente siamo arrivati in prima posizione. Ravani, proseguite a disannunci, saluti. Fai te gli onori.
2: No,
1: di
2: io dico solo Julie Brescia, serenamente. Ciao Leopardo.
1: Ma è ok, quando è giù in cantina, ma se fosse su, in soffitta sarebbe su lì.
2: Su lì. E se fosse a mezzato sarebbe
1: Smezzi.
2: E se fosse alato, Slalom. Non è Ibrahimovic, ma è Slata Julie.
1: Slalom. Grazie per essere rimasti con noi. Allora, la stupidera si è sentita, ci manca, mi mancavi davanti, dai.
2: Sì, ma poi te, per farti risultare proprio stupido devo esserci io, perché sì, siamo stupidi tutti e due, però tu.
1: Ecco, il problema è quando siamo insieme, che c'è il cortocircuito. Ciao. Bene ragazzi, serenamente vi salutiamo, ciao.
3: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
4: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
3: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
4: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
3: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
5: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
6: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC, eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
7: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
8: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
9: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
8: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
9: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
10: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
11: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
10: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
12: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
13: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
14: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
15: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rassabbio Chiese.
16: Radio 51
17: a Pinzolo sul 94.500.
18: It's time.
19: Sono le 12 e 5 minuti.
0: Il disco italiano.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
1: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
2: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
1: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
2: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
1: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio 51.

0: Meteo.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sull'Europa centrale e in fin dei conti anche sull'Italia, però correnti fresche dai Balcani cominciano a interessare un po' il sud Italia e poi guardate questa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione presente sul nord Europa. Arriverà sul nostro paese alla fine di sabato. Contiamo le piogge più nel dettaglio con appunto qualche macchiolina azzurra che spunta questo venerdì intorno allo stretto di Messina e vi anticipo sabato questa variabilità si estenderà a buona parte della Sicilia e della bassa Calabria. La ventilazione da segnalare intanto sul nord Europa, venti molto forti, in particolare lungo le coste della Norvegia, associati appunto a quel profondo centro di bassa pressione. Per quanto riguarda però le zone italiane, ancora un po' di vento si fa sentire al sud, ma certo non così intenso. Però nelle regioni meridionali, appunto, ventilazione ancora piuttosto sostenuta questo venerdì dai quadranti settentrionali. Però in generale ci attende comunque un venerdì ampiamente soleggiato in gran parte d'Italia. Un po' di variabilità torna a interessare il sud, diciamo magari qualche piovasco intorno allo stretto di Messina e qualche nuvola sull'alto Tirreno. Come temperature e valori diurni comunque molto piacevoli, le massime infatti arrivano ancora a sfiorare i 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Muzio Service, da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service, a Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587
2: 162 no aspetta 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro, tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
6: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
7: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
6: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
8: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
9: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
10: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
11: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94,8.
12: 51, Power Rotation.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati amici di Radio 51, di nuovo insieme per trascorrere questa mattina all'insegna, come nostra tradizione, del territorio, delle nostre manifestazioni, delle nostre iniziative e delle figure che animano questa parte della provincia di Brescia, questa nostra valle. Umberto Bondoni, sindaco di Anfo, è qui con noi. Buongiorno Umberto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Marcello,
3: buongiorno a voi.
1: Sindaco, prima adesso, mentre aspettavamo di andare in onda, abbiamo chiacchierato un po', perché Anfo ormai è famoso, davvero diventato famosissimo per questa iniziativa, questa manifestazione che si tiene l'ultimo weekend di luglio, che è la Paper Cup, cioè barche di carta.
2: Ma
1: cosa, che invenzione è questa qui?
2: È un'invenzione a parte dei giovani di Anfo, ragazzi e ragazze, anche amici dei ragazzi di Anfo, perché Anfo è un piccolo comune, per cui non è che abbiamo tantissimi ragazzi, per cui anche loro si appoggiano a ragazzi dei comuni limitrofi o studenti che hanno studiato insieme, insomma, ma che avevano voglia di mettersi in gioco. E hanno inventato questa perché questa è, diciamo che il materiale utilizzato è esclusivamente cartone e scotch. Con questo loro fanno le loro progettazioni, i ragazzi si ci mettono nel progettare la loro barca, quadrata, rettangolare, ovale che sia, e praticamente mettono in campo quella che è la loro tecnica.
1: Mettono in navigazione,
2: in acqua. E da lì c'è un percorso cronometrato dove ogni equipaggio si cimenta per riuscire a portarlo a termine. Non tutti lo portano a termine
1: perché affondano
2: prima perché non è semplice, ecco, cartone, acqua e scotch sono, non è che vanno tanto di pari passo, certo. Perché l'acqua cerca di diciamo far sì che inichisce anche quello che è il cartone. Però c'è questo entusiasmo, ragazzi che sorridentissime, arrivano in acqua, chi cade si ribalta ma sorridono, aiutano degli altri, no dai, anche ce l'ha fatta, e c'è un tifo.
1: Tu hai mai partecipato?
2: Io non ho partecipato e ahimè
1: però non è detto l'ultima parola. Anche 2027 ho visto che lo stanno già preparando, quindi
2: No, loro già dall'anno prima sono già pronti per l'anno successivo. E veramente c'è un gruppo di lavoro lì e di entusiasmo che è invidiabile.
1: E quest'anno ha avuto anche tanti partecipanti proprio.
2: Sì, quest'anno si parla di più di 70 equipaggi, ma poi ha portato una marea di gente a Anfo. Non sapevo più dove mettere le macchine ad Anfo. Occupato tutti i terreni che erano nel limite al comune, chiedendo a privati, certo. Un po' comunale, un po' privati, di cedermo per quella giornata, entusiasti anche loro a cederlo, perché poi sono tutti bravi ragazzi quelli che sono venuti, si sono comportati bene, hanno fatto i loro giochi, hanno fatto la loro festa la sera, hanno pernottato lì a Anfo, hanno portato una ventata di giovinezza a Anfo.
1: Che bello. Quindi Paper Cup 2027, abbiamo visto che si stanno già preparando, quindi già bisogna cominciare a fare i progetti, perché poi è una sfida importante.
3: Sì, e dopo c'è anche Click Day, perché da quando aprono le iscrizioni, cioè praticamente l'anno scorso, nel giro di una giornata, sono partite tutte le posizioni che erano a disposizione. Perciò uno deve stare molto attento, appunto.
1: Ma
3: quando
1: sai formare.
3: No, perché c'è mio figlio che è già quasi un veterano di questa gara.
1: Insomma, vuol dire che attira davvero i nostri ragazzi, è un divertimento sano e simpatico, e immagino che poi non lasci i cartoni, verranno ritirati e non verranno lasciati nel lago.
3: No, è più che mai ecologica, perché è improntata anche appunto sul discorso ecologico, sul discorso del riciclo e via di seguito. Perdono punti chi ad esempio, se tu lasci un pezzo di cartone nel lago, hai perso dei punti, sei penalizzato. Hai capito? Tutto il cartone deve essere rimesso praticamente nel
1: contenitore. Restituito. Bellissima, una cosa veramente straordinaria, che avrà un futuro, Marcello, sempre più roseo. Cosa ci fai sentire?
3: Ok, vi faccio sentire Gaia con Bossa Nostra.
0: Primo piano.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo in studio, abbiamo parlato, siamo dilungati un po' su questa paper cup, ma è un po' il simbolo di questa anfo che ci stai raccontando, no? Piena anche di sorrisi, di divertimento e anche di simpatia. È un po' così che te lo vedi il tuo paese.
2: Ah, è questo che volevo vedere nel mio paese e ci sono riuscito, cioè. Ci siamo riusciti con tutto il mio gruppo, perché non si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, certo. No? In questo caso abbiamo vinto, mi fa molto piacere, i ragazzi contenti, varie attività poi abbiamo svolto anche a Anfo, perché anche il comune ha organizzato le sue serate danzanti, perché anche al turismo bisogna anche certo. dargli un qualcosina di divertimento, certo. che mi ha fatto il vicino comune, ho fatto i fuochi d'artificio, fortunatamente sono riuscito a farli anche se c'era un po' di attenzione, però li abbiamo fatti esclusivamente sul lago, per cui rischio zero. E la gente è stata contenta, ecco, per cui.
1: Ecco, poi introduciamo un altro tema che è molto importante, che è quello della ciclopedonale, che è ormai un punto di riferimento. Da Ponte Caffaro ad Anfo è diventata una passeggiata tra le più belle, secondo me, della nostra provincia. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo un po' di musica.
3: Sì, prima ci ascoltiamo questa canzone di Olivia Dean dal titolo Baby Steps.
4: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: 51.
1: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
2: Sindaco di Anfo Umberto Bondoni, allora questa ciclopedonale davvero, intanto quanto è lunga?
3: È lunga 5 km e 700 metri, sì, da Anfo a Pontecafoli, poi c'è l'altro tratto che da Anfo arriva a Idro. È una bellissima passeggiata, molto frequentata sia da cicloturisti che da podisti che da persone che vogliono fare un po' di footing al mattino, perché vedo anche delle persone anziane che magari fanno il tratto da Anfo fino alla Rocca d'Anfo, che prima era impossibile andarci perché passando sulla provinciale è una cosa impossibile perché è molto pericolosa. Si fanno la loro passeggiata, fanno la loro chiacchierata, si siedono, se la godono. Ha dato visibilità, secondo me, oltre che a Anfo, anche a tutta la valle, a tutto il lago, perché ne parlano tutti veramente di questa ciclopedonale. È molto bella. Io consiglio a tutti di farla almeno una volta, perché ti lascia un qualcosa e ti fa vedere delle prospettive diverse da quello che uno può vedere passando dalla strada.
2: Sì, molto bella, veramente lo consiglio a tutti. Posso dire, se un giorno voi amministratori riuscirete a togliere quella l'alta, la corrente, come si chiama lì, i pilastri,
3: l'alta tensione. Noi siamo riusciti in parte, che l'abbiamo tolta già dal paese, al capoluogo di Anfo, dall'inizio del paese fino a Rocca d'Anfo l'abbiamo interrata. Non è che è molto onerosa, si potrebbe farlo, però il comune non ha le risorse per
2: perché questo secondo me darebbe veramente anche nella parte diciamo Pontecaffaro, ci sono questi pilastri dell'alta tensione che danno,
3: qua fanno, sono brutti da vedere, rumorosi anche perché l'alta tensione proprio ha un rumore proprio
2: Questo sarebbe secondo me la scommessa dei prossimi anni,
3: magari non io, è facile, io l'avevo già, ce l'avevamo già in testa, però non si è potuto realizzare, visto, considerato, dicevo, che passiamo con la ciclopedonale, ci sono già dei sottoservizi perché c'è la fognatura, c'è l'acquedotto sopra, sotto, ecco, avrei potuto incanalare anche questa, però poi non è facile,
2: probabilmente molto oneroso, però è una sfida importante. La valle potrebbe mettere in campo.
3: Cosa molto impattante, non è bello da vedere.
2: Sant'Antonio, c'è quel tragitto.
3: Sì, c'è lì proprio di fronte dalla locanda Sant'Antonio. È vincolata da un terrazzo, non può fare un terrazzo perché non c'è la distanza del traliccio, che lì ci sarebbe una vista spettacolare.
2: E questa cosa dei tralicci, secondo me, andrebbe portata avanti con determinazione.
3: Noi ci stiamo lavorando già, ripeto, il centro del paese l'abbiamo tolto, ci sono degli investitori che stanno investendo in periferia, perché ci sono dei gruppi importanti da Udolo e anche olandesi che vogliono fare dei villaggi lì a Sant'Antonio, e anche loro hanno messo in campo il fatto di togliere il traliccio. Io faccio un bel villaggio, ma non posso vedere un traliccio qua. Ecco, per con lui, loro già quei tratti lì sborserebbero loro di soldi.
2: Se poi ci mettesse
3: una mano anche la società, dammi una mano tu, che l'altra te la do io.
2: Bisognerebbe veramente ragionare su quello, sarebbe un grande passo in avanti. Ci fermiamo qui, domani concludiamo, abbiamo ancora tante cose da dire, perché abbiamo la crociera, dobbiamo parlare ancora della rocca, quindi non perdetevi il nostro appuntamento. Noi vi aspettiamo qui domani alle 8 e le 12:30 con il sindaco di Anfo e Marcello Mora. Domani.

0: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
2: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
3: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
2: Questo sì che è il mio folletto.
3: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
4: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, caldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Radio 51, a Comano Terme, ci ascolti sui 99.6.
7: It's time.
8: Sono le 13 e 4 minuti.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella, più solida, più vicina, più cooperativa.
2: 51 News, l'informazione di Radio 51.
3: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la cronaca e la piaga degli incidenti sul lavoro. È grave un elettricista di 55 anni, titolare di un'azienda di calcinato, caduto

0: di ieri. E ci spostiamo in Valle Sabbia per un maxi sequestro di sostanze illecite. I carabinieri di Gavardo e Vobarno hanno scoperto e sequestrato 53 confezioni fra piale, flaconi di anabolizzanti, farmaci vietati e sostanze dopanti. Il materiale era nascosto nell'abitazione di un 33enne della zona che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Secondo le prime indagini, i prodotti venivano acquistati sul mercato nero tramite siti internet e canali telematici clandestini. I militari stanno ora indagando per ricostruire i contatti dell'uomo e quantificare il giro d'affari con i potenziali acquirenti. In chiusura andiamo a Brino, in Valcamonica, dove un carabiniere libero dal servizio ha sventato un furto in diretta. Il militare era all'interno di un supermercato quando ha notato due giovani di 34 e 22 anni intenti a rubare generi alimentari per un valore di circa 450 euro. Mentre uno spingeva il carrello verso l'uscita, il complice bloccava i sensori antitaccheggio. Il carabiniere ha allertato la centrale, permettendo alle pattuglie di bloccare i due di nazionalità rumena. Le indagini hanno rivelato che poco prima la coppia aveva già colpito un altro market della zona, rubando merce per 100 euro. I due sono stati arrestati e attendono il processo per direttissima. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è Radio 51.
2: Signore e signori, vi invitiamo a bordo della Time Machine. Tra poco effettueremo il decollo e partiremo con destinazione il mondo della musica del passato. Voleremo dal 1975 al 2003. Buon viaggio!
3: Time Machine! Selezione in corso. Anno 1982.

0: Time Machine.
1: Signore e signori, stiamo atterrando. Per oggi finisce qui il nostro viaggio nel mondo della musica del passato.
2: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera. Produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it. Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it. 162, no aspetta, 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
4: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro. Chilo Italmark, la spesa secondo me.
8: Radio 51, a Storo sui 95.6. 51 Power Rotation.

0: Sport 51 News.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, la Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale ha meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è Radio 51.

0: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
1: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste se lo vedi.
2: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo. Risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet. Con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese. Nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone Gnotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
6: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
7: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
8: Radio 51 a Storo sui 95.6.
9: It's time.
10: Sono le 14 e un minuto.

0: Compilation su Radio 51.
1: Il pomeriggio in musica qui su Radio 51, sei con Leonardo Massari, pronti come da sigla per la super compilation in questo giovedì bello, soleggiato, fresco, ci piace, insieme a Dito nella Piaga, Businessman, Calvin Harris, Rag & Bone Man, chiuderà con Giant e invece apre la regina, Madonna, Densteria.
0: Super compilation.

0: Destination
1: su Radio 51.
2: Abbiamo chiuso con Calvin Harris e Rag & Bone Man direttamente dal 2019, pezzo comunque che ha 7 anni ma rimane sempre grande e attuale. L'ultima sequenza l'ascoltiamo qui con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. In chiusura Dove Cameron, When in Rome, apriamo Cesare Ben 24K Golden, Fast Friends.

0: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
1: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
2: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
3: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito? Noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque. La tua prossima auto è già qui.
6: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
7: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
8: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincent Rasabbio Chiese.
9: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
10: Ancora con questi irritocchi? Chi ne ha la dispensa?
9: Su via tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
11: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
12: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
13: Oh, ma perché ti guardano tutti?
14: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
13: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
14: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
13: Ok, ci vengo subito.
14: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
13: E cercano personale. Info in negozio.
15: Radio 51, a Sabbio Chiese, sui 93.8.
16: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: Meteo.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sull'Europa centrale e in fin dei conti anche sull'Italia. Però correnti fresche dai Balcani cominciano a interessare un po' il sud Italia e poi guardate questa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione presente sul nord Europa. Arriverà sul nostro paese alla fine di sabato. Contiamo le piogge più nel dettaglio con appunto qualche macchiolina azzurra che spunta questo venerdì intorno allo stretto di Messina e vi anticipo sabato questa variabilità si estenderà a buona parte della Sicilia e della bassa Calabria. La ventilazione da segnalare intanto sul nord Europa, venti molto forti, in particolare lungo le coste della Norvegia, associati appunto a quel profondo centro di bassa pressione. Per quanto riguarda però le zone italiane, ancora un po' di vento si fa sentire al sud, ma certo non così intenso. Però nelle regioni meridionali, appunto, ventilazione ancora piuttosto sostenuta questo venerdì dai quadranti settentrionali. Però in generale ci attende comunque un venerdì ampiamente soleggiato in gran parte d'Italia. Un po' di variabilità torna a interessare il sud, diciamo magari qualche piovasco intorno allo stretto di Messina e qualche nuvola sull'alto Tirreno. Come temperature e valori diurni comunque molto piacevoli, le massime infatti arrivano ancora a sfiorare i 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

0: freddo arriva! C'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie. Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
2: Se cerchi il meglio del lago d'Idro con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
3: Ecco, ci mancava solo questa.
4: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
3: Carrozzeria Lux.
4: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Vestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
3: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
5: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
6: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
5: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
6: Dental Clinic in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
9: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
10: Radio 51.
11: Agavardo sui 94.
12: It's time.
13: It's time.
10: Sono le 15 e 2 minuti. Buttati in pista. È il momento del disco rissa.
14: Radio 51.

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la cronaca e la piaga degli incidenti sul lavoro. È grave un elettricista di 55 anni, titolare di un'azienda di calcinato, caduto da una scala nel centro storico di Treviglio. L'uomo stava lavorando all'impianto di una casa privata quando ha perso l'equilibrio. Nonostante l'altezza ridotta circa un metro, l'impatto al suolo è stato violentissimo. Il 55enne ha battuto la testa e ha perso conoscenza. A dare l'allarme il figlio, che lavora con lui. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto i carabinieri e i tecnici di ATS. Una giornata drammatica per il mondo del lavoro, segnata anche poche ore prima dalla morte di Flavio Bertacchini, il muratore di 52 anni, rimasto schiantato a Gottolengo nella giornata di ieri. E ci spostiamo in Valle Sabbia per un maxi sequestro di sostanze illecite. I carabinieri di Gavardo e Bobarno hanno scoperto e sequestrato 53 confezioni fra piale, flaconi di anabolizzanti, farmaci vietati e sostanze dopanti. Il materiale era nascosto nell'abitazione di un 33enne della zona, che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Secondo le prime indagini, i prodotti venivano acquistati sul mercato nero tramite siti internet e canali telematici clandestini. I militari stanno ora indagando per ricostruire i contatti dell'uomo e quantificare il giro d'affari con i potenziali acquirenti. In chiusura andiamo a Brino, in Valcamonica, dove un carabiniere libero dal servizio ha sventato un furto in diretta. Il militare era all'interno di un supermercato quando ha notato due giovani di 34 e 22 anni intenti a rubare generi alimentari per un valore di circa 450 euro. Mentre uno spingeva il carrello verso l'uscita, il complice bloccava i sensori antitaccheggio. Il carabiniere ha allertato la centrale, permettendo alle pattuglie di bloccare i due di nazionalità rumena. Le indagini hanno rivelato che poco prima la coppia aveva già colpito un altro market della zona, rubando merce per 100 euro. I due sono stati arrestati e attendono il processo per direttissima. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51, Hit Parade Story. Hit Parade Story, la classifica Forever Young di Radio 51. Hit Parade Story.
4: Benvenuti all'appuntamento con la Hit Parade Story qua su Radio 51. Siete in compagnia di Graziano Arlenghi per una nuova avventura attraverso la musica dell'ottobre del 2007. Si parte prima con i tre dischi caldi e subito dopo c'è la classifica dei 10 brani più ascoltati, cioè la top 10. Mettetevi comodi. Iniziamo con la rivelazione pop più colorata e teatrale dell'anno. Mika scrisse questo brano pieno di virtuosismi vocali e falsetti vertiginosi per sfogare la frustrazione dopo essere stato rifiutato da una casa discografica che gli chiedeva di conformarsi allo stile degli altri cantanti invece di essere se stesso. E allora ascoltiamo Grace Kelly.

Per il secondo disco caldo ci spostiamo in Italia con il groove funk blues del nostro Sugar Fornaciari. Il testo di questo pezzo ironico da ritmo incalzante gioca con rime serrate e doppi sensi tipici dello stile di Zucchero per punzecchiare con il sorriso le mode passeggere e i vizi della società moderna. Lui è

Cari amici, vado a chiudere i dischi caldi qua su Radio 51 con un tuffo pirotecnico nel passato e nella classe retro. Christina Aguilera ha voluto omaggiare le sonorità swing e le leggendarie Andrew Sisters degli anni 40, campionando il celebre coro militare d'epoca e girando un video spettacolare nei panni di tre cantanti gemelle. Puro fascino vintage e voce potente con Candyman.

0: dopo aver riscaldato l'atmosfera con Mika, Zucchero e Cristina Aguilera, apriamo ufficialmente la nostra top 10 qua su Radio 51. Al decimo posto c'è la travolgente rinascita della boy band britannica. E a cantare come voce solista in questo pezzo solare e pieno di energia non è Gary Barlow, ma Mark Owen. La canzone è nata come un messaggio di incoraggiamento e affetto rivolto all'ex compagno Robbie Williams. Un inno di pura positività e alla numero 10 ascoltiamo i Take That con Shine.
1: Hit Parade Story, Radio 51.

Al decimo posto di questa classifica Forever Young abbiamo ascoltato i Take That con Shine. Passiamo alla posizione numero 9, dove troviamo il ciclone R&B che ha segnato l'anno intero. Il celeberrimo ritornello con il mantra Ela Ela E fu inizialmente proposto a Britney Spears e Mary J. Blige prima di finire nelle mani di Rihanna, che lo trasformò in uno dei singoli più venduti e iconici del decennio. Pioggia di successi per Rihanna con Umbrella.

Ryan occupava il nono posto e adesso saliamo all'ottava posizione per l'incontro al vertice tra due autentiche regine del pop mondiale. Le due star hanno studiato insieme una complessa coreografia a specchio per il videoclip ufficiale, curando ogni singolo movimento affinché sembrassero due facce della stessa medaglia unite contro l'inganno di un uomo bugiardo. Grande fascino per Beyoncé e Shakira con Beautiful Liar.

E lasciamo in ottava posizione questa coppia di star, Beyoncé e Shakira, che hanno cantato Beautiful Liar, per arrivare alla numero 7, dove qui troviamo la dolcezza acustica e swing del cantante canadese. Michael Bublé compose questa radiosa dichiarazione d'amore per la sua fidanzata dell'epoca, l'attrice Emily Blunt, volendo creare un brano più leggero e pop rispetto ai classici standard jazz del suo repertorio. Dolcezza contagiosa con Everything. You're

0: nota dopo nota siamo arrivati alla posizione numero 6. Dietro al ritmo energico e al ritornello super orecchiabile si nasconde in realtà una sottile metafora politica di delusione verso la guerra in Iraq, mescolata al racconto di una relazione sentimentale finita un po' male. Adesso vi faccio una breve pausa pubblicitaria, voi restate sintonizzati qua su Radio 51 perché tra pochissimo andiamo ad ascoltare i Maroon 5 con Makes Me Wonder.
1: Hit Parade Story.
2: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
3: Nuovo modello?
2: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
3: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
2: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
3: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
4: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
5: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
6: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
5: Questo sì che è il mio folletto.
6: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
7: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
8: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
9: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
10: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
9: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
11: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
12: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
13: Radio 51, a Lodrino ci ascolti sui 99.6.
1: Hit Parade Story, Radio 51.

con i Maroon 5 in sesta posizione siamo arrivati alla metà di questa Hit Parade Story e quindi a metà della classifica qua su Radio 51. Infatti al quinto posto ci sono le atmosfere ipnotiche e misteriose del pop elettronico. Nelly Furtado e il super produttore Timbaland hanno composto questa traccia in studio alle 4 del mattino, ispirandosi al sound dark degli Eurythmics degli anni 80. Ascoltiamo Nelly Furtado con Say It Right.

Dopo Nelly Furtado in quinta posizione, ci stiamo avvicinando ai piani alti. Infatti, appena fuori dal podio, qua su Radio 51, troviamo la voce più viscerale e indimenticabile del XXI secolo. L'idea del brano nacque durante una passeggiata per le strade di New York con il suo produttore, quando Amy Winehouse raccontò spontaneamente che molti le dicevano di andare in riabilitazione e lei rispondeva seccamente no, no, no. Ne nacque un capolavoro premiato con ben 3 Grammy Awards per il brano Rehab.

Amy Winehouse in quarta posizione. E adesso andiamo a consegnare la medaglia di bronzo qua su Radio 51 per la nostalgia e la classe di questo cantautore britannico. Il pezzo, trainato da un indimenticabile riff di pianoforte, è dedicato alle notti trascorse da James Blunt al celebre club del Pascià di Ibiza, inaugurato proprio nel 1973, celebrando così amori estivi e la spensieratezza della giovinezza. E allora ascoltiamo James Blunt con 1973.

E dopo aver consegnato la medaglia di bronzo a James Blunt, saliamo sul secondo gradino del podio per ascoltare la raffinatezza R&B di Justin Timberlake. La canzone è stata definita il sequel spirituale della storica Cry Me a River, impreziosita da un arrangiamento d'archi drammatico e da un cortometraggio nel videoclip con protagonista l'attrice Scarlett Johansson. Quindi consegniamo la medaglia d'argento a Justin Timberlake con What Goes Around Comes Around. Hey.

Cari amici di Radio 51, siamo arrivati alla vetta della classifica dell'ottobre del 2007 e al numero uno c'è la calda e profonda inconfondibile voce jazz soul tutta italiana. Questo brano fu notato e trasmesso per primo dal celebre DJ Norman Jay della BBC Radio Londra, scatenando un passaparola internazionale prima ancora che la canzone diventasse un trionfo radiofonico clamoroso in tutta Italia. Eleganza pura e anche un po' di brividi per l'oro della nostra Hit Parade Story al grandissimo Mario Biondi con This Is What You Are.

0: Hit Parade Story.
1: Bene, cari amici, e sulle note calde e vellutate di Mario Biondi è arrivato il momento di salutarci. Vi ringrazio come sempre per essere rimasti in mia compagnia con la classifica Forever Young dei 10 brani più venduti nell'ottobre del 2007. Vi do appuntamento alla prossima puntata della Hit Parade Story con la musica del passato, sempre qui sulle frequenze di Radio 51, la radio che si sente e si vede. E che la buona musica sia sempre con voi. Un abbraccio a tutti da Graziano Arlenghi. Ciao!
2: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
5: Ma cosa stai facendo?
4: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
5: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
4: Ah, quindi il mobile perfetto esiste.
3: Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
6: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
8: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94 e 8.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 16 e un minuto.

0: disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone. 3, 2, 1, let's go!
1: Wipe, Dual Generation.

0: Ed è proprio la musica di Radio 51 che ci dà il benvenuto in Swipe con Luca Vici e Graziano Arlenghi. Bentornati e buon giovedì a tutti gli ascoltatori. La campanella.
1: Forza, forza bambini, entrate, entrate ragazzi, dai che si comincia.
0: Che
1: allora,
0: bella la campanella, che bella la campanella.
1: Ti ricorda quando andavi a scuola?
0: Sì, più o meno
1: suonava,
0: sì.
1: Suonava la campanella,
0: sì,
1: prima
0: la odiavo,
1: di entrare.
0: La odiavo.
1: No, perché ci sono quelle scuole dove sono tutti radunati fuori perché arrivano diligentemente in anticipo a scuola, no?
0: Diligentemente.
1: Cosa che secondo me tu non hai mai fatto nella vita.

0: portano ovunque in Lombardia, in, a, da Sabbio Chiese alla
1: non possono scendere né salire
0: ovunque, in, nel nord, nel nord. Allora con Graziano e,
2: te lo ricordi il mio nome o
0: tu sei Luca, vero? Luca, Graziano e Luca per due ore insieme con tanta bella musica e tante belle notizie. Swipe Dual Generation, perché mettiamo le nostre due generazioni al confronto.
2: E come vedi tutte le volte c'è sempre l'alunno che arriva in ritardo. Dov'è Schizzo? L'abbiamo salutato, è qui con noi.
0: Schizzo, se ci sei batti un colpo. C'è Schizzo, buongiorno anche
2: allora
0: a te.
2: Cari amici, oggi Schizzo affronteremo
3: regia,
2: ovviamente regia, noi lo salutiamo e lo ringraziamo dell'ottimo lavoro che sta facendo. Ragazzi, ci prepariamo una nuovissima e freschissima puntata di Swipe Due Generazioni Confronto. Luca Vici, Graziano Orlenghi è quello che rappresenta un po'
0: i giovani
2: i giovani, oh, no, i giovani li rappresento io. Elisa con Amore è

0: Il signor Lucas con 7 years.
1: Ah, sono io?
0: 7 anni, 7 anni Luca, 7
1: Lucas,
0: anni
1: Lucas.
0: Lucas. 7 anni in Tibet, l'hai visto? 7 anni in Tibet,
1: no.
0: È un film con Brad Pitt.
1: Ah, sì.
0: Tu non ami Brad Pitt? No,
1: no,
0: perché
1: io...
0: sei un maschietto.
1: Ma no, ti dico anche.
0: Però con i capelli fucsia potresti anche amare Brad Pitt.
1: Oh, la dicevo che non avevo ancora parlato del colore. Però ti dico la più sincera verità, non sono uno che guarda tantissima televisione.
0: No, sì, perché tu sei della generazione, cos'è, Z?
1: Scroll, generazione scroll, quindi guardo magari un po' di più a letto il telefono, cosa che non si fa, ragazzi, perché comunque quando si va nel letto per fare la ninna nanna sarebbe buona cosa, come dicono gli scienziati, ovviamente
0: spegnere tutti gli schermi,
1: da tutti gli schermi,
0: esatto.
1: E addormentarsi vicino alla propria metà. Vedo che Schizzo ci ha già mandato la prima notizia proprio bomba da partire.
0: Sì, però fammi tornare un attimino indietro sul fatto che tu non guardi la televisione. Questo è un vantaggio, una grande cosa, una cosa che io ti invidio, perché quelli della mia generazione
1: ha dei pro e dei contro,
0: hanno vissuto con lo schermo della televisione accesa ancora quando era tubo catodico, cioè quando la profondità del televisore superava la larghezza.
1: Beh, ma tipo nel caso
0: schermo
1: di mia nonna gli fa da passatempo,
0: e,
1: no,
0: e pesava 750 kg il televisore, col mobile di radica,
1: quando tu
0: Mogano
1: dovevi dire al muratore ancora di fare lo spazio perché dovevi inserire la televisione. Quelle sono cose belle, però ti stavo dicendo che ci sono dei pro e dei contro, no? Perché per dire, io le notizie di attualità le vengo a scoprire leggendo magari su internet un quotidiano, scrollando Instagram, TikTok, però magari mi perdo il telegiornale della sera. Quindi magari mia mamma che guarda la TV sa le cose prima di me e io il telegiornale della sera magari non lo ascolto, o perché sono in giro o perché magari sto facendo altro, non guardando la televisione, le so l'indomani mattina.
0: Sì, però tu hai il vantaggio che te le puoi vedere quando sei comodo,
1: in
0: quando
1: reale
0: hai tempo, quando vuoi, quindi le potresti vedere sia in anticipo, ma se sei impegnato in quel momento te le vedi quando vuoi perché utilizzi lo smartphone.
1: Tu il telegiornale lo guardi?
0: Io il telegiornale sì, ancora lo guardo, mi ricordo fin da piccolo anche mio papà lo guardava sempre, per me erano due palle, invece adesso la cosa si è ribaltata, lo guardo sempre.
1: No, perché
0: molto...
1: fino a qualche anno fa la mia routine era telegiornale a pranzo, poi c'era 100 vetrine beautiful. Io vi giuro, ragazzi, ho le borse piene. E 100 vetrine è proprio una puntata così che va avanti da anni e da anni, è proprio il bello.

0: Save My Love, salva il mio amore, caro Graziano e cari amici ascoltatori. Prima di tutto, prima di darvi questa super notizia, si può dire tipo, non lo so, sì, super notizia, volevo darvi il nostro numerino magico che è lo 0365 189 60 64, perché noi siamo curiosi di sapere anche il vostro parere. E mi spiego meglio, nel senso, caro Graziano, tu sei uno che quando ha tosse, raffreddore, prende farmaci, va spesso dal dottore, insomma,
1: No, io quando ho la tosse e il raffreddore mi butto nudo nel fiume congelato.
0: No, quella è tua moglie che ti butta nel fiume congelato e dice vabbè, è capitato, va bene.
1: Dove volevi andare a parare?
0: No, voglio capire se tu sei ipocondriaco.
1: No, assolutamente no.
0: Quindi, cioè, se tu hai un banalissimo raffreddore, una banalissima tosse,
1: passerà.
0: Non prendi niente,
1: non
0: ti metti nel letto,
1: niente.
0: Ti scaldi
1: e passerà.
0: Bene, perché dai questa notizia, perché è davvero interessante. 117 anni.
1: Sì, ascolta, visto che magari qualcuno si è messo in ascolto da poco,
0: sì,
1: sta ascoltando Swipe Dual Generation,
0: sì,
1: cioè due generazioni a confronto,
0: sì,
1: cioè io e te. Allora, ce n'è una,
0: cioè
1: questa signora qua, c'è questa signora qua che di generazioni ne ha viste veramente una cifra.
0: Quante?
1: Stiamo parlando di una gentil donzella della tenera età di 117 anni, ragazzi. 117
0: cosa vuoi
1: anni.
0: Che sia 117 anni?
1: Lei
0: complimenti.
1: Dichiara di non essere mai stata dal medico. E il suo segreto è zero farmaci, non ha mai preso un farmaco, vedi che quindi e poi si porta sempre delle foglioline di basilico
0: te lo dico
1: in tasca.
0: Io la sciura faceva come faceva mio nonno, un bel bicchiere di gutturno e via che andare.
1: Sai cosa servivano le foglioline di basilico in tasca?
0: A raccogliere, non lo so,
2: che cazzo se ne frega.
1: No, nel senso che non servivano a niente, però gli piaceva avere sempre il profumo del basilico a portata di
0: al
1: mano,
0: al posto di avere il profumo,
1: no,
0: pure di mangiarci una caramellina, lei odorava,
1: esatto,
0: il profumo del basilico.
1: Questa signora ha visto ben 5 generazioni. Aveva pochi anni quando c'era la seconda guerra mondiale.
0: Non so se può essere ritenuta fortunata, però vabbè. La prossima canzone, Elisa, cosa ce ne dici?
1: Dico, di il titolo, va.
0: Che zoogi.

0: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese.
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
4: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
8: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
9: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
10: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
11: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 90.

0: Shine, David Guetta, sempre qua su Radio 51 nel corso di Swipe in questo giovedì 15 ottobre con Luca e Graziano. Ciao, bentornati o voi che magari eravate già qua e benvenuti a quelli che si sono uniti adesso alla grande famiglia di Radio 51.
1: Oh, le date tutte, sono anche le 16.39 perché non avevo l'orologio al posto.
0: Va bene, allora se eravate già sintonizzati prima,
1: no,
0: poc'anzi.
1: Torna a dire bravo, poc'anzi. Schizzo applauso, avevate... applauso al poc'anzi, applauso.
0: Va bene, ok. Grazie Schizzo. Allora, avevamo parlato di questo fenomeno, questa sciura di 117 anni. Oh, 117 anni, ragazzi. Si chiama Kamail Marra. Vabbè, adesso magari non l'ho pronunciato correttamente.
1: Camille.
0: È comunque è albanese. È di nazionalità albanese. Non lo so come si dice in albanese.
1: Camille. Allora, facciamo così a tutti Camille. Gli amici albanesi. Fateci sapere allo 0365 189 60 64 con un messaggio vocale come si pronuncia Camille o Kamail.
0: Tutti gli albanesi in ascolto ci possono correggere, certo. Allora, lei è nata, non so se ti rendi conto Ciccio, è nata nel 1909.
1: Nel 1909 c'eri anche te, se non sbaglio. Non andavi mica a ballare con Giulio Cesare.
0: Ascolta, no, mi fa impressione perché leggo che lei è nata sotto l'impero ottomano, che io non so neanche.
1: Io dovrei averlo studiato comunque.
0: Esatto, ma cos'è l'impero ottomano? Ragazzi, quando aveva 36 anni, ha compiuto 36 anni prima della fine della seconda guerra mondiale, è sopravvissuta alla dittatura comunista in Albania e ha dichiarato che il suo obiettivo principale resta quello di godersi la vita.
1: Beh, direi che è bella tempata. Beh, ragazzi, comunque, cioè, nostro applauso, dai, alla bella Camille Marra, che sicuramente è temprata. E te pensa che dal 1909, giusto? Nata nel 1909. Ad oggi magari sarebbe bello creargli un profilo TikTok.
0: No, perché il Guinness dei primati è 115 anni, invece lei ne ha due di più.
1: E
0: ragazzi,
1: noi la salutiamo così, con che bella vita.

0: La bellissima voce di Angelina Mango insieme ad Ariete. Caro Graziano e cari amici all'ascolto, vi voglio sottoporre questo quesito. Graziano, tu che oltretutto arrivi dal mondo dell'animazione turistica e tu che, come poc'anzi abbiamo detto nella prima ora, guardi ancora la televisione, quindi se guardi il telegiornale, dopo avrai modo anche di vedere quanti giochi sono andati viralissimi in televisione, no? Tipo quello condotto da De Martino, da Gerry Scotti. È finita la scuola, va bene?
1: Sì, però, no, no, questo qua era il telefono, pronto? Pronto. Allora, no, stai dicendo che i giochi che hanno sollazzato così i migliori anni dell'animazione turistica sono stati portati poi format
0: in televisione, dall'animazione turistica, però io vedo un collegamento molto stretto dall'animazione alla televisione.
1: Sì, questo sì, perché comunque è intrattenimento nei confronti del pubblico, degli ospiti, e io trovo che sia un po' il contrario, cioè molto spesso si copia il format televisivo di successo adattandolo poi a un pubblico live. Almeno io facevo così quando lavoravo nei villaggi.
0: Certo, ma perché tu, io, altre persone come noi, ovviamente magari prendavamo spunto, no, da qualche programma per riproporlo in stagione. Però se ci pensi,
1: copia e incolla.
0: Fiorello cosa ha fatto? No, ha portato quello che faceva in animazione in televisione, e forse ha funzionato per quello, perché è reale, è quello che la gente vive. E poi un gioco che tu guardi il lunedì sera a fare i tuoi, tutti questi programmi, cioè non è niente di diverso da una serata gioco che fai in animazione, no?
1: Sì, passaparola.
0: Sì, vabbè, va.
1: Tira e molla.
0: Vabbè, ma ci sono serate così dove te... Non la pensi come me, vero?
1: No, no, sono le famose serate ospiti, no? Va bene, hai qualcosa da dire?
0: Allora, io devo arrivare al punto che tu mi dica no, Luca, non sono d'accordo con te. Tipo, la serata cabaret
1: Non sono d'accordo con te.
0: Ma scusa, la serata cabaret non potrebbe essere simile o comunque una brutta copia di quello che è Zelig, Colorado e tutte queste trasmissioni?
1: Ma sì, certo, poi c'è la corrida, insomma, Release the Pressure.
0: Calvin Harris,
1: The Music.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione.
1: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
2: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
1: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
2: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
1: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: E questi sono proprio i suoni, cari amici di Radio 51, che magari vi siete appena messi all'ascolto di Swipe. E anche questo il bello.
1: Questi sono i suoni ma finiti.
0: I suoni nostalgici, quelli che piacevano a te, che ballavi.
2: It's my life.
0: It's my life.
2: È la vita mia.
0: Ma fammi per favore, schizzo per favore, campanella della scuola.
2: Campanella
0: della scuola.
2: Campanella scuola, pronto.
0: Eccola qua, perché è momento serietà. Momento serio.
2: No, è la seconda ora, quasi la seconda ora.
0: Sì, è quasi intervallo,
2: intervallo.
0: Perché in questi anni si è parlato tanto, no, dei vari aneddoti sulla fine del mondo, ma succederà, ma non succederà. Poi c'è la parte di chi pensa che fuori dal mondo ci sia, boh, qualsiasi cosa. Insomma, ci sono tantissimi ideali.
2: Le profezie catastrofiche.
0: Le profezie. Io voglio innanzitutto sapere te cosa ne pensi di questa cosa. E dato che tu sei un appassionato di queste cose, se ci sono notizie in merito.
2: Allora, io non credo molto alle profezie, però qua c'è una notizia.
1: Però c'hai un profeta come me.
2: Che purtroppo, insomma, adesso non vorrei allarmare nessuno.
0: No,
2: ma c'è scritto.
0: La notizia parte come 22 bombe.
2: Come 22 bombe atomiche. Allora, si tratta di un asteroide che gli hanno dato anche un nome simpatico. Si chiama Benno. Ciao Benno, benvenuto. Insomma, lui colpirà la Terra. E c'è anche una data, presumibilmente.
0: Sì, che sarebbe?
2: Dopo te la dico.
0: Vabbè. Ma la cosa bella è che noi abbiamo dato l'anno, il nome.
2: Il nome.
0: A un qualcosa che darà fine alla Terra e che è paragonato a 22 bombe atomiche.
2: Questo oggetto celeste si avvicina al nostro pianeta ogni 6 anni, ma tuttavia gli scienziati della NASA ritengono che potrebbe essere, che c'è una data per colpire, avere una collisione con la Terra, cioè il 24 settembre del 2182.
0: Ma vieni, riesco a festeggiare il mio ultimo compleanno che è il 14 settembre.
2: Allora, presumibilmente noi non ci saremo più, forse ci sarà ancora quella signora albanese di 170 anni che vabbè.
0: Beh, però sì, non lo so, cioè io ti dico la verità, vivo molto alla giornata, quindi
2: è come
0: non
2: Armageddon,
0: guardo mai.
2: Sono già al lavoro per deviare l'orbita di questa,
0: qualcuno. Vabbè, ecco, dai, facciamo Armageddon. Così ci ascoltiamo Katy Perry con Firework.

0: Recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno. Azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
2: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
2: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
5: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
6: Radio 51
7: a Gavardo sui 94.
8: It's time.
9: It's time.
6: Sono le 17 e 5 minuti.
7: Il disco italiano.

0: Natale, la famiglia di Radio 51, bentornati all'ascolto della seconda ora di Swipe, due generazioni a confronto con Luca Vici e l'attuale cantante Graziano Arlenghi, che è infermabile. Ma ti piace questa canzone?
1: Radio 51, così.
0: Vedi però la musica quante emozioni ti suscita e quanta energia ci dà per...
1: la carica pomeridiana di questa musica. Tra l'altro questa è una versione remix della bellissima We Are Family.
0: Sei ben sul pezzo,
1: che roba, che roba.
0: L'hai sentito quel basso lì come spinge? È un remix, perché giustamente, caro Graziano, è giovedì 15 ottobre, sono le 17:12 e domani è venerdì, quindi si è già in quella mentalità di aperitivo, fine settimana, cosa farò sabato, andrò a mangiare dagli suoceri, domenica, vabbè, torno a letto perché poi il giorno dopo è lunedì.
1: Ecco, è già passata una settimana.
0: È già passata, così.
1: Beh, allora, fammi salutare due nostre ascoltatrici, cioè Ivana e Alessandra, che ci stanno ascoltando, ci hanno scritto il nostro numero WhatsApp 0365 189 60 64. Bravi ragazzi, ci tenete compagnia, soprattutto molto bravo quello più anziano.
0: Bravo. C'è una notizia.
1: La domanda è: come fa a sapere che sono io quello più anziano?
0: Perché lo dico poche volte che tu sei quello che rappresenta la generazione boomer.
1: Ho capito, però dalla voce non è che riconosci esattamente quanti anni ha uno, quanti anni ha l'altro, no?
0: Ascolta, a sentire la tua voce, io almeno. Ma
1: quanti anni mi dai ascoltando la voce?
0: Ma 45, almeno. È solo un amico.
1: E a te 12, 13.
0: Sì, io ho quella voce un po' così, un po' nasale, un po'. Però è anche questo. È bello, no? Cioè, noi ci hanno preso da due parti d'Italia totalmente diverse e ci hanno detto: dovete fare un programma.
1: Ah, minchia, dal sud vieni.
0: Minchia, bara, io vengo dal sud.
1: Dal sud. Da dove vieni?
0: Io sono partito un po' in ritardo perché c'era il Francia che aveva qualche problema, ma io vengo da Bari.
1: Da Bari?
0: Sì. Francia Rossa. Infatti ho portato su la focaccia. Salutiamo tutti gli amici dal meridione, bentornati su Swipe, le ali, Max Pezzali.
2: Eravamo giovani.

0: Le ali nel cuore di Max Pezzali, questo momento di nostalgia. Il grande Max, saluto, grande Max, ciao.
1: Lo saluto come traversi lo saluto ieri, perché,
0: ma sì, certo, è un amico, ragazzi.
1: Sì?
0: Della
1: ma
0: mia
1: raccontaci di più,
0: della
1: come
0: mia generazione. Tra l'altro, non so se lo sai, ma no. tu che ti informi solo attraverso i social,
1: non dire così.
0: È appena partita la seconda stagione della mitica storia degli 883, no?
1: Sì, sì.
0: Sai che avevano fatto due anni
1: bellissimo.
0: Fa l'Uomo Ragno e adesso hanno fatto North, Sud, Ovest, Est. Sono uscite già le prime due puntate che io ho puntualmente visto, sì.
1: No, allora non ne parliamo perché io le devo ancora vedere.
0: E te le posso spoilerare?
1: No. Allora,
0: vabbè, ti posso dire, tra l'altro chiedo anche un'opinione a tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando. Se avete già visto le due puntate di North, Sud, Ovest, Est, potete scriverci il vostro parere al nostro numero WhatsApp, perché sono molto curioso. Basta digitare lo 0365 189 60 64.
1: Allora, io...
0: secondo me la prima puntata è un pochino particolare, perché si dedica tantissimo ai Righeira. Tu sai chi sono i Righeira?
1: Sì, sì.
0: Vamos alla playa,
1: sì,
0: eccetera,
1: io
0: eccetera.
1: Conosco anche, guarda, ti farò vedere.
0: Però la regia è stata abile a intersecare questa cosa con la storia degli 883.
1: La cosa è molto interessante, ma voglio capire questa cosa. Nel senso, c'hai ancora quel... è la seconda stagione, quindi
0: sì.
1: Tu la prima l'hai già vista, no?
0: Sì, certo.
1: Ok, c'è ancora quell'hype? Cioè, c'hai ancora quella cosa di dire, cavolo, voglio vederla tutta?
0: Sì, perché io che ho vissuto quegli anni, forse a differenza tua, la vivi con uno stato emozionale diverso, perché l'atmosfera, i colori, le macchine... le situazioni, il linguaggio e le canzoni che sono contenute all'interno anche della serie ti riportano a degli anni molto belli.
1: E questo però si unisce benissimo a Swipe, perché pur essendo io un giovincello, non è un'epoca che ho vissuto, ma che ho rivissuto adesso con la loro musica. Adesso vi lasciamo con Sai So.

0: Meteo.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sull'Europa centrale e in fin dei conti anche sull'Italia, però correnti fresche dai Balcani cominciano a interessare un po' il sud Italia e poi guardate questa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione presente sul nord Europa. Arriverà sul nostro paese alla fine di sabato. Contiamo le piogge più nel dettaglio con appunto qualche macchiolina azzurra che spunta questo venerdì intorno allo stretto di Messina e vi anticipo sabato questa variabilità si estenderà a buona parte della Sicilia e della bassa Calabria. La ventilazione da segnalare intanto sul nord Europa, venti molto forti, in particolare lungo le coste della Norvegia, associati appunto a quel profondo centro di bassa pressione. Per quanto riguarda però le zone italiane, ancora un po' di vento si fa sentire al sud, ma certo non così intenso. Però nelle regioni meridionali, appunto, ventilazione ancora piuttosto sostenuta questo venerdì dai quadranti settentrionali. Però in generale ci attende comunque un venerdì ampiamente soleggiato in gran parte d'Italia. Un po' di variabilità torna a interessare il sud, diciamo magari qualche piovasco intorno allo stretto di Messina e qualche nuvola sull'alto Tirreno. Come temperature e valori diurni comunque molto piacevoli, le massime infatti arrivano ancora a sfiorare i 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.

0: sapevo di dover presentare la canzone di Graziano Arlenghi. Stupid Song, Olivia Rodrigo, in diretta su Radio 51 nel corso di Swipe con Luca Vici e Graziano Arlenghi. Dato che poc'anzi hai detto che io non guardo i telegiornali,
1: tu l'hai detto.
0: Certo.
1: Invece però, la televisione tu ti informi tutto attraverso i social.
0: Io mi informo, sì, in gran parte attraverso i social. C'è anche sui social, c'è questa partenza fulminea di giovani cervelloni che dall'Italia partono per Dubai.
1: Pare che sia un paradiso.
0: Ma pare che sia proprio quel posto, quella città dove tu vai e a prescindere, anche se non sei nessuno, guadagni. Perché ovviamente, ragazzi, mi raccomando, nel network è pieno di fuffaguru, gente che prova a vendervi, gente che prova a mettere. Quindi, ragazzi,
1: io ci penserei due volte prima di lasciare tutto e andare a Dubai.
0: Però la redazione ci ha fornito quelli che sono i costi a paragone,
1: una comparazione,
0: esatto,
1: tra una delle città, insomma, italiane più vive lavorativamente parlando, economicamente, che è Milano,
0: okay,
1: e contro Dubai.
0: Quindi allora, analizziamo.
1: Per esempio, un affitto di una camera a Milano costa sui 1500 euro, a Dubai una camera. 1500 euro, a Dubai 2000, e quindi costa di più.
0: Sì, però è pur sempre una camera, cavolo.
1: Attenzione, perché la benzina al litro qui costa 2,05 euro, la 0,75.
0: Sboroni, fate gli sboroni, dai.
1: La spesa mensile per mangiare, insomma, sui 350 euro al mese,
0: pazza, mi sembra.
1: Ed è pari, è costa pazza, uguale, dai, sia di qua che di là. Poi i taxi a Milano costano di più, perché 50 euro per una corsa media di 10 km contro i 12 euro che costa molto poco, anche perché probabilmente il carburante costa meno.
0: Beh, ovviamente bisogna ammettere che a Milano al giorno d'oggi ormai per poter prendere un taxi bisogna richiedere un mutuo praticamente. Ma continuiamo più tardi, adesso vi lasciamo con Luca lo stesso di Luca Carboni.

0: certo. Peccato che sia dentro casa mia.
1: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
2: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
3: Ecco, ci mancava solo questa.
4: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
3: Carrozzeria Lux.
4: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
3: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
5: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
6: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
7: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
8: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
9: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
8: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
10: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmarket, la spesa secondo me.
11: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
12: Oh, ma perché ti guardano tutti?
13: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
12: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
13: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
12: Ok, ci vengo subito.
13: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
12: E cercano personale. Info in negozio.
14: Radio

0: sì, caro Graziano, e cari ascoltatori, poc'anzi si parlava della vita e del confronto della vita Milano e Dubai, ma ovviamente bisogna anche capire come mai Dubai a livello social, perché si parla a livello social, sta prendendo così importanza, no, tra i giovincelli. Tu lo sai perché?
1: No, ci sei tu a spiegarmelo.
0: Vedi, è la prima volta che servo qualcosa. Io non ero pronto, adesso cosa devo dire?
1: Non lo so.
0: No, Dubai sta diventando importante perché sembra un po' il mondo, lo status per chi lavora con criptovalute, livello finanziario, eccetera, eccetera.
1: Sì, è uno specchietto un po' per le allodole, dai, per tanti giovani.
0: Sì.
1: E comunque è interessante questo confronto vita Milano contro Dubai, stesso stile di vita, ma due realtà diverse. Avevamo già accennato a differenze di prezzi, più o meno stiamo parlando di medie, e continuiamo a darvi qualche dato. Per esempio, andare fuori a cena a Milano, si sa che costa abbastanza, e più o meno il prezzo medio è 100 euro, invece a Dubai è 100 euro.
0: Cioè, vedi, è che uguale. Quindi io non sono d'accordo, perché sì, però, se spendo 100 euro a Milano posso spenderne 100 a Dubai, o è troppo poco a Dubai o è troppo alto a Milano.
1: Sì, però attenzione, perché adesso c'è una voce che fa veramente la differenza.
0: Non dirla, per favore.
1: Le tasse sul reddito a Milano sono il 43% e a Dubai sono lo 0%.
0: Fa riflettere.
1: Questa cosa attira un attimino, capisci? L'imprenditore.
0: Vuol dire che quel 43% rimane nelle tue tasche.
1: E poi c'è un'altra cosa che potrebbe essere, secondo me, abbastanza rilevante, cioè i giorni di sole all'anno. A Milano purtroppo ne abbiamo circa in media un'ottantina all'anno di giorni di sole. A Dubai 365 giorni di sole.
0: Però possiamo dire, secondo me, quest'anno abbiamo alzato un po' la media, perché con l'estate che ha fatto, dai, io ho beccato la nebbia, esatto, stamattina, però voglio dire, sono state giornate molto belle.
1: Abbiamo
0: molto
1: avuto
0: calde.
1: Una lunga primavera, una lunga estate e anche un bell'autunno stiamo passando.
0: Ragazzi, non ce la faccio a parlare d'amore di Brescia dopo aver sentito le tasse.

0: Porta 51 News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
1: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
2: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
1: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
2: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
1: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Hold Me in the Dark, la musica di Radio 51 che ci accompagna anche con un po' di questa malinconia verso la fine di Swipe, come tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 18, ma io so per certo che questa bellissima malinconia sarà ovviamente dimenticata dall'appello, da una notizia o da una qualsiasi parola che possa dire il buon Graziano Arlenghi, perché puntualmente nell'ultimo intervento di solito c'è la perla del giorno.
1: Guarda, ecco, volevo proprio vedere dove andavi a parare, perché no, ti stavi per incartare.
0: No, no, io
1: no,
0: non
1: è che io ho la redazione davanti, sì, come schifo. Ce l'hai anche tu. Per esempio, a me sta cosa mi fa ridere.
0: Vedi, vedi, vedi. Lui quando arriva all'ultimo parlato perde la testa.
1: Ma no, scusami, adesso io capisco i tifosi del calcio, io non lo seguo assolutamente, non me ne frega niente.
0: Male.
1: Però mi immagino la scena di questo qua, brasiliano, festeggia il gol della sua squadra e proprio preso dall'impeto lui scavalca i cartelloni pubblicitari e precipita nel tunnel che porta agli spogliatoi.
0: Un talento, un talento, un talento.
1: Molto
0: un vero
1: bene.
0: Talento, cavolo.
1: Cioè, ti immagini questo qua che salta e whoop, arriva giù, insomma.
0: Però ti fa capire quanta appartenenza faccia allo sport.
1: Sì, insomma, dai.
0: No, cioè, per te è rimasto un pirla che si è buttato in base.
1: Abbastanza. Poi di gente strana ce n'è. Questi percorrono, perdono l'aereo, corrono sul piazzale con il trolley per fermare l'aereo.
0: Per fermare l'aereo.
1: Avete capito?
0: Ma davvero?
1: Sì, una coppia di coniugi. Io te li immagini che stanno correndo sul piazzale con il loro valigiotto, il trolley, e fanno tutti i segni.
0: No, ma tu hai idea che se succede qualcosa di male la compagnia è rovinata?
1: No, ma la domanda è come hanno fatto andare sul piazzale.
0: No, la domanda sarebbe ma l'aereo poi si è fermato.
1: Vabbè. E poi ce n'era una bellissima, ma ormai non c'è più tempo, quindi la voglio dire per intero, la diremo la prossima volta. È una cosa che parla di uccelli. È veramente carina, ragazzi. Va bene.
0: Che dire, anche queste due ore sono passate con Luca Vici e Graziano Arlenghi. Questa è Stay Up. Quindi vi ricordiamo, come tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 18, due generazioni a confronti. Ruggine, ciao ragazzi!
1: Ciao!

0: freddo arriva! C'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle. 0306 80 14 09.
3: 161 e mezzo.
2: Ma cosa stai facendo?
3: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
2: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
3: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
5: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
4: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
5: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.

0: Radio 51 a Storo sui 95.6. It's time. It's time.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.

0: Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella, più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora, in primo piano la sanità bresciana, con una doppia storia di straordinaria solidarietà che arriva dalla Val di Sabbia. All'ospedale di Gavardo, la SST Garda ha portato a termine due complessi percorsi di donazione di organi e tessuti, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso si è trattato di una donazione a cuore fermo che ha permesso il prelievo di fegato, reni e tessuti. Nel secondo, da donatore a cuore battente, sono stati prelevati cuore, fegato, reni e le corne, destinate alla banca degli occhi regionale. Un risultato straordinario reso possibile dal coordinamento tra medici, infermieri e la rete dei trapianti. Un gesto immenso che trasforma il dolore della perdita in speranza di vita per molti altri pazienti in attesa. Rimaniamo a Gavardo ma cambiamo decisamente argomento. I carabinieri delle stazioni locali di Bobarno e di Gavardo hanno sequestrato 53 fiale e flaconi di sostanze anabolizzanti e dopanti vietate. I farmaci illegali sono stati trovati nell'abitazione di un 33enne della zona che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Secondo le prime indagini, i prodotti venivano acquistati sul mercato clandestino online attraverso siti specializzati. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire la rete dei contatti e individuare potenziali acquirenti. E ci spostiamo ora nel Cremonese, a Soncino, per una vicenda legata al bracconaggio che ha dell'incredibile. I carabinieri forestali hanno sorpreso un bambino di soli 11 anni con in mano un fucile da caccia a carico e pronto all'uso. Insieme a lui c'erano il fratello di 12 anni e il nonno di 69, titolare della licenza. L'intervento, scattato dopo una segnalazione del WWF, ha fatto emergere pesanti irregolarità all'interno del capanno da caccia. Sono stati sequestrati 3 fucili, richiami elettroacustici vietati e 6 esemplari di uccelli migratori protetti già abbattuti. Il 69enne è stato denunciato per omesso custodia e affidamento di armi a minori, oltre che per reati ambientali. È stata informata anche la procura per i minorenni. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51,
4: It's on Babylon.
1: Solo su Radio 51.
5: Un nuovo appuntamento con le It's on Babylon. 4 grandi successi che ascolterete senza interruzioni. Sono Roxette, The Look, The Twins, Not the Loving Kind, The Commoners, Never Can Say Goodbye, ma subito The Pointer Sisters, I'm So Excited.
1: It's on Babylon.

0: on Babylon, solo su Radio 51.
1: In questa sequenza di It's on Babylon avete ascoltato The Pointer Sisters con I'm So Excited, Roxette, The Look, The Twins, Not The Loving Kind e The Commoners con Never Can Say Goodbye. Le It's on Babylon tornano come al solito solo qui su Radio 51.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese?
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
4: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
8: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
9: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
10: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
9: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
10: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
9: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
10: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
11: Radio 51, a Idro sui 95.6. 51 Power.

0: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
2: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
1: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
2: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
3: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
4: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir a Sabbio Chiese. Offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
3: Questo sì che è il mio folletto.
4: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
5: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
6: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
5: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
6: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
5: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
7: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
8: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
9: Radio 51.
10: A Madonna di Campiglio sui 94.500. It's time. It's time.
11: Sono le 19:00.
12: Di Storilanza.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51. Buonasera dalla redazione.
1: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
0: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
1: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che i dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
0: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
1: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
0: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna a difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio 51. Ed ora alzate il volume. Su Radio 51 è il momento di Music Power.
3: Music Power. Solo su Radio 51.
2: Music Power.
4: Hey Fonzie.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
4: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
3: Questo sì che è il mio folletto.
4: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
5: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
7: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera. Produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
0: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
8: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
1: Nuovo modello?
0: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
1: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
0: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
1: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
2: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: C'è una novità da Autoline. L'officina in via Provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
6: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
7: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
8: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
9: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
8: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
10: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
11: Liquorificio Tevini. Da 4 generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
12: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincente Rasabbio Chiese.
13: Radio 51 a Ponte Caffaro sui 95.6. It's time. It's time.
14: Sono le 20:02.
15: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
16: 51 News. L'informazione di Radio 51.
17: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora, in primo piano la sanità bresciana, con una doppia storia di straordinaria solidarietà che arriva dalla Valle Sabbia. All'ospedale di Gabardo, la SST Garda ha portato a termine 2 complessi percorsi di donazione di organi e tessuti, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso si è trattato di una donazione a cuore fermo che ha permesso il prelievo di fegato, reni e tessuti. Nel secondo, da donatore a cuore battente, sono stati prelevati cuore, fegato, reni e le corne, destinate alla banca degli occhi regionale. Un risultato straordinario reso possibile dal coordinamento tra medici, infermieri e la rete dei trapianti. Un gesto immenso che trasforma il dolore della perdita in speranza di vita per molti altri pazienti in attesa. Rimaniamo a Gabardo ma cambiamo decisamente argomento. I carabinieri delle stazioni locali di Vobarno e di Gabardo hanno sequestrato 53 fiale e flaconi di sostanze anabolizzanti e dopanti vietate. I farmaci illegali sono stati trovati nell'abitazione di un 33enne della zona che è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Secondo le prime indagini, i prodotti venivano acquistati sul mercato clandestino online attraverso siti specializzati. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire la rete dei contatti e individuare potenziali acquirenti. E ci spostiamo ora nel Cremonese, a Soncino, per una vicenda legata al bracconaggio che ha dell'incredibile. I carabinieri forestali hanno sorpreso un bambino di soli 11 anni con in mano un fucile da caccia a carico e pronto all'uso. Insieme a lui c'erano il fratello di 12 anni e il nonno di 69, titolari della licenza. L'intervento, scattato dopo una segnalazione del WWF, ha fatto emergere pesanti irregolarità all'interno del capanno da caccia. Sono stati sequestrati 3 fucili, richiami elettroacustici vietati e 6 esemplari di uccelli migratori protetti già abbattuti. Il 69enne è stato denunciato per omesso a custodia e affidamento di armi a minori, oltre che per reati ambientali. È stata informata anche la procura per i minorenni. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
13: Questa è
18: Radio 51.
19: Ladies and gentlemen,
20: it's not a problem that I can't fix.

0: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
1: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
3: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
4: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
3: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Oh, ma perché ti guardano tutti?
6: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
5: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
6: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
5: Ok, ci vengo subito.
6: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
5: E cercano personale. Info in negozio.
7: Radio 51, a Sabbio Chiese, sui 93.8. 51, Power

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acqua tonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
2: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
3: 161 e mezzo.
4: Ma cosa stai facendo?
3: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
4: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
3: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
5: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
6: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
5: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
6: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
9: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
10: Radio 51
11: a Pinzolo sui 94 e 500.
12: It's time.
10: Sono le 21 e un minuto.
13: 90 party 51 90 party.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Edizione del 15 di ottobre di Voci dalla Lombardia, in studio Marcello Mora. Regione Lombardia promuove lo sviluppo e il consolidamento di percorsi oncologici di prossimità. Con due delibere di giunta, su proposta dell'assessore al welfare Guido Bertolaso, Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del funzionamento della ROL, Rete Oncologica Lombarda, e la linea di indirizzo per lo sviluppo dei percorsi di oncologia territoriale. I documenti rinnovano e superano il precedente piano di rete e nominano la nuova governance, composta dall'organismo di coordinamento presieduto dalla direzione welfare di Regione Lombardia e dalle commissioni tecniche. La lettura del fabbisogno regionale conferma la rilevanza dell'oncologia per il servizio sociosanitario lombardo. Nel triennio 2018-2020 in Lombardia sono stati osservati mediamente 62.669 nuovi casi oncologici all'anno. Con le recenti delibere, ha sottolineato l'assessore Bertolaso, rafforziamo la rete oncologica lombarda mettendo sempre più in collegamento i nostri centri di eccellenza, gli specialisti ed i professionisti che seguono i pazienti. L'obiettivo è garantire cure di qualità e un percorso assistenziale coordinato dalla diagnosi alle fasi successive della malattia. In questo modello, ha proseguito Bertolaso, le case di comunità avranno un ruolo importante. Vogliamo che il paziente oncologico possa contare su un'assistenza che continui anche vicino a casa, in stretto raccordo con l'ospedale e gli specialisti. La presa in carico non finisce con le cure ospedaliere. Dobbiamo assicurare continuità, monitoraggio e supporto sul territorio, mettendo davvero al centro i bisogni delle persone. Oltre 43 milioni di pernottamenti nei primi 8 mesi del 2026, con una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e 3,6 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Sono i risultati del turismo lombardo che Regione Lombardia porta alla Travel Experience di Rimini, la principale manifestazione italiana dedicata al turismo per presentare a operatori e professionisti del settore una destinazione sempre più internazionale, con un'offerta che valorizza l'intero territorio regionale. La partecipazione all'evento diventa così l'occasione per raccontare un sistema turistico in espansione, nel quale la crescita dei flussi si accompagna a una maggiore diffusione della presenza fuori dai grandi centri urbani. Nei primi 8 mesi dell'anno, infatti, il 59,5% dei pernottamenti si è concentrato nei territori a maggiore vocazione naturalistica e diffusa. La Lombardia, dichiara l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Deborah Massari, cresce sui mercati internazionali e consolida un modello turistico capace di valorizzare territori, paesaggi e identità differenti. Il dato più significativo è che quasi 6 presenze su 10 si concentrano nelle aree a vocazione naturalistica e diffusa. È la dimostrazione che la nostra attività si estende ben oltre i grandi centri urbani e crea opportunità per le comunità e le imprese locali. Regione Lombardia rafforza il suo impegno a favore della popolazione civile di Gaza attraverso il sostegno a una serie di progetti umanitari per migliorare l'accesso alle risorse idriche, fornire medicinali agli ospedali, garantire servizi scolastici ai bambini nei campi profughi e fare formazione in ambito primo soccorso e di supporto psicosociale. La giunta regionale ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana, una delibera con cui vengono destinati ulteriori 150.000 euro all'iniziativa Gaza Insieme, risposta umanitaria integrata, acqua e protezione per le comunità sfollate di Gaza, per fornire aiuti essenziali agli sfollati. Le risorse si aggiungono ai 50.000 euro messi in campo la scorsa settimana per il progetto Emergenza Gaza 2026 di Pro Terra Sancta. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione di Voci dalla Lombardia. La prossima è fissata per giovedì sera prossimo.
0: Radio 51.

0: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sull'Europa centrale e in fin dei conti anche sull'Italia. Però correnti fresche dai Balcani cominciano a interessare un po' il sud Italia e poi guardate questa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione presente sul nord Europa. Arriverà sul nostro paese alla fine di sabato. Contiamo le piogge più nel dettaglio con appunto qualche macchiolina azzurra che spunta questo venerdì intorno allo stretto di Messina e vi anticipo sabato questa variabilità si estenderà a buona parte della Sicilia e della bassa Calabria. La ventilazione da segnalare intanto sul nord Europa, venti molto forti, in particolare lungo le coste della Norvegia, associati appunto a quel profondo centro di bassa pressione. Per quanto riguarda però le zone italiane, ancora un po' di vento si fa sentire al sud, ma certo non così intenso. Però nelle regioni meridionali, appunto, ventilazione ancora piuttosto sostenuta questo venerdì dai quadranti settentrionali. Però in generale ci attende comunque un venerdì ampiamente soleggiato in gran parte d'Italia. Un po' di variabilità torna a interessare il sud, diciamo magari qualche piovasco intorno allo stretto di Messina e qualche nuvola sull'alto Tirreno. Come temperature e valori diurni comunque molto piacevoli, le massime infatti arrivano ancora a sfiorare i 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio 51.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, like they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes the darkest story. Maybe one day, when I'm older,

0: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine e impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7. Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
2: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
1: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94.8.
6: 51 Power.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, di quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
1: Nuovo modello?
0: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
1: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
0: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
1: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
2: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
1: Ecco, ci mancava solo questa.
5: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
1: Carrozzeria Lux.
5: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
1: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
6: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il Poliambulatorio per il tuo benessere.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Radio 51, a Comano Terme, ci ascolti sui 99.6.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 22 e un minuto.
12: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: il freddo arriva. C'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
1: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
1: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini. A Preseglie.
2: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
3: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
4: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
3: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
4: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
5: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
6: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
7: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
8: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
9: Radio 51 a Tione sui 97.3.
10: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste.
1: Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
5: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
6: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
7: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 23, è un minuto.

0: Mete.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sull'Europa centrale e in fin dei conti anche sull'Italia, però correnti fresche dai Balcani cominciano a interessare un po' il sud Italia e poi guardate questa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione presente sul nord Europa. Arriverà sul nostro paese alla fine di sabato. Contiamo le piogge più nel dettaglio con appunto qualche macchiolina azzurra che spunta questo venerdì intorno allo stretto di Messina e vi anticipo sabato questa variabilità si estenderà a buona parte della Sicilia e della bassa Calabria. La ventilazione da segnalare intanto sul nord Europa, venti molto forti, in particolare lungo le coste della Norvegia, associati appunto a quel profondo centro di bassa pressione. Per quanto riguarda però le zone italiane, ancora un po' di vento si fa sentire al sud, ma certo non così intenso. Però nelle regioni meridionali, appunto, ventilazione ancora piuttosto sostenuta questo venerdì dai quadranti settentrionali. Però in generale ci attende comunque un venerdì ampiamente soleggiato in gran parte d'Italia. Un po' di variabilità torna a interessare il sud, diciamo magari qualche piovasco intorno allo stretto di Messina e qualche nuvola sull'alto Tirreno. Come temperature e valori diurni comunque molto piacevoli, le massime infatti arrivano ancora a sfiorare i 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.